Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: oggi è Melania.
1: Melania, Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania,
1: che
0: come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Da qui parte la festa. Come ogni sera ci prendiamo 60 minuti per farvi riascoltare il meglio della dance storica, quindi trascorriamo un'altra ora insieme. Solitamente l'extended version del Rhythm History siete abituati a viverla in compagnia di Alessio Loisi. In questa parte della giornata, prima della settimana, ci sono io, Valentina Guidi. Benvenuti su Disco Radio e ritardatari, e quelli che si sintonizzano adesso, subito, ma il cielo è sempre più blu.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: torna l'extended version dei Rhythmic History, noi puntualissimi qui al nostro posto e voi siete nel posto giusto al momento giusto, avanti e dietro nel tempo. Quello che facciamo, fammi salutare ovviamente tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta su Discoradio in questa prima della settimana e quelli che lo faranno accedendo al nostro podcast dal nostro sito discoradio.it, ascoltandoci in qualsiasi momento della giornata, nonché anche quelli che ci ascoltano in replica al mattino. Praticamente ci siamo sempre. Adesso Gigi Doug, c'è Another Way.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: dell'estate 1992, Ace of Base su Disco Radio ad accompagnarvi in questa serata. C'è l'extended version del Rhythmic History. Tra poco torniamo nel 94, c'è Pronta Corona.
1: Rhythmic History.
2: Cari

0: Abbiamo ancora una mezz'oretta da condividere, i primi 30 minuti sono volati via, non ce ne stiamo neanche accorgendo, l'appuntamento è sempre lo stesso, quello che parte alle 21 e dura fino alle 22 con l'extend version del Rhythmic History. Leghiamo dei dischi ai vostri ricordi, ovviamente con la musica del passato. Extend version del Rhythmic History che mette d'accordo gli amanti della dance storica. Sono Valentina Guidi, allora pronti a viaggiare avanti e indietro nel tempo? In questo caso 1994, abbiamo scelto Corona.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
3: This is the

0: Figli di Pitagora su Disco Radio fino al 2004. Siamo arrivati lì, ancora una decina di minuti insieme. Tra pochissimo, Che Disco 93, Freddie Mercury.
1: Rhythmic History.
0: Che fate questa sera? Ci siete? Siete dei nostri? Su Disco Radio c'è l'extended version del Rhythmic History, il viaggio nella storia del ritmo, lo facciamo anche questa sera. Abbiamo scelto la prossima, Freddie Mercury dal 93.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Si chiude così l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History. Abbiamo scelto Alex Castelli, era Enjoy. Siamo tornati indietro fino al 1998. Ragazzi, alla prossima, fate i bravi, ciao.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme.
4: E allora si comincia così, dopo la Vale e la replica di Rhythmic History Extended Version che vi ha tenuto compagnia fino a qui. Ci siamo svegliati con un po' di dance storica, l'abbiamo fatto veramente.
5: Buon martedì!
4: E allora buon martedì a tutti i lavoratori,
6: lavoratori,
4: appunto, che sono sintonizzati su Disco Radio già a quest'ora del mattino per QBS Quasi Belli Svegli, che comincia come sempre con una delle nostre novità. È quella delle 6:02.
7: Disco.
4: Ma buongiorno, buongiorno, ma che bello iniziare questo martedì con un po' di dance storica come facciamo sempre, ma che bello poter sentire anche una delle nostre novità già pronta, ma soprattutto che bello poterci dedicare i vostri messaggi già arrivati al 393 800 3000. Ce ne sono diversi che inizieremo a sentire poi oggi, giornata di scelte da parte vostra, la canzone che più vi sveglia, la canzone che più vi dà la carica nel corso di questa mattinata, a quest'ora del mattino per affrontare meglio la giornata insieme a una delle nostre novità. Abbiamo scelto Yuji, Le Oltranate.
8: Novità, novità, novità.
9: Disco Radio.
10: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Sun, ma che bello che è il disco di Yuji Le Oltranate, quello nuovo che si chiama Moving to the Sun, su Disco Radio alle 6:05 di questa mattina di martedì. L'ho già detto, buon martedì?
1: Buon martedì!
0: Che poi in realtà non lo dico io, ma c'è qualcuno che lo fa per noi, lavoratori QBS. Buon martedì, nella D di Marte a battagliarsi parte, ognuno al suo mestiere con adeguata arma, dal contadino all'ingegnere in vittoriose schiere. C'è Thomas D'Alecco, pensionato, affezionato, mamma che epiche queste rime. Poi, buongiorno capitano, un saluto a tutti gli autotrasportatori, c'è sempre il nostro Jimmy. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, pronto?
2: Buondì capitano, martedì 16 giugno, sono le ore 5:30 circa.
0: Sì, sì.
2: Stamattina si va in quelli di Finale Ligure.
0: Bella.
2: Mi aspettano quasi 3 ore di viaggio, di cui ne faremo 2 di lavoro, 2 di spiaggia e altre 3 di viaggio. Giù dalle brande, lavoratori! Dai, andiamo a bere il caffè da Fabri. Ciao ragazzi.
0: Metto sulla moca allora. No, preparo, preparo per tutti io. Pronto?
3: Buongiorno, Biz. Buongiorno, Fabrizio.
0: Ma chi è?
3: Attento, Pinerolo.
0: Sì, certo.
3: Oggi è...
1: martedì!
0: Giusto, giusto, giusto.
3: Che dire? Dai, andiamo, lavoratori!
0: Ci siamo!
4: Lavoratori!
0: Ci siamo anche questa mattina di martedì alle 6:06, quasi 7, pronto!
5: Buongiorno, lavoratori! Buongiorno, capitano! Itro da Valbrona, oggi si va presto. Ore 5:30, direzione
0: sì.
5: Milano. Tutto il giorno a Milano nel traffico. Morirò di caldo, capitano, oggi.
0: È possibile.
5: Me lo sento.
0: È possibile, è possibile.
5: Lavoratori, buon lavoro, capitano, buona giornata. Un saluto ai ragazzi della Porro e a Matteo.
0: Lavoratori!
4: Lavoratori!
0: Poi c'è anche Marco, pronto!
6: Buongiorno QBS, buongiorno Fabri.
0: Buongiorno, Marco, buongiorno, Lorenzo. Buongiorno. Sì.
6: Buon martedì e buon caffè. Lavoratori!
0: Ci siamo!
4: Lavoratori!
0: E poi chi c'è? Pronto?
7: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Antonio Cirello, oggi è martedì 16 giugno, ore
0: volumi
7: 5:38.
0: Al massimo.
7: Ci sono 21 gradi. E che dire, noi siamo già belli operativi a lavoro con la Disco Radio e lavoratori.
0: Basta trasformare l'auto in una sorta di discoteca alla fine, no? Cioè, volumi veramente altissimi. Forse c'è anche Andrea da Milano, pronto?
8: Buongiorno capitano, Andrea da Milano.
0: Eccolo.
8: Oggi martedì da Corso Garibaldi. Volevo un attimo ragguagliarti sulla mia dieta, ragazzi.
0: La dieta?
8: Meno 8 in 4 settimane,
0: ah,
8: sono
0: però
8: veramente contento.
0: Beh, dai.
8: Mi bastano ancora meno 6 e
0: cioè,
8: poi
0: altri
8: sarò
0: 6, quindi
8: felice con me stesso.
0: Beh, ci
8: un
0: credo.
8: Abbraccio a tutti QBS.
0: Ma dai, va benissimo questo nuovo tenore dietetico del nostro Andrea. Arriva anche a Cira.

0: That's When You Know sul Disco Radio, mentre cominciano ad arrivare le vostre segnalazioni, le canzoni che vi svegliano di più nel corso di questa mattinata, mentre ci sono però i vostri messaggi. Per esempio c'è da sentire chi, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Capitan Patrizio, buongiorno QBS, sono Chiara da Pitinto, direzione ospedale di Cinitello Balsamo.
0: Sì?
1: Che dire, una già una splendida mattinata. Speriamo che vada avanti così tutto il giorno in tutti i sensi. E che dire, lavoratori! Buon lavoro a tutti.
0: Ma grazie, buon lavoro anche a te, alla Chiara, grazie mille. Allora, intanto ci sono messaggi da sentire, altri da leggere. Vediamo se riesco a recuperare anche questo. Intanto vediamo un po', forse sì, forse ce l'abbiamo fatta. E poi chi c'è? Pronto?
2: Popolo di Disco Radio, ma oh, che bello sentire il nostro Tomeo. Grazie Fabri, grazie a tutti voi lavoratori di essere connessi anche stamattina con il popolo di Disco Radio.
0: Sì.
2: Salutiamo tutti in Cucuzzaro. Tomeo c'è, non c'è, dipende dal traffico del treno. Caro Fabri, sono messo così. Un pezzettino di canzone che ci potrebbe svegliare, un pezzettino è Fill of the Tank degli Iron Maiden. Lavoratori, carica ragazzi, andiamo, dai, ciao lalla, lavoratori.
0: Vabbè, grazie mille Tomeo. C'è qualcun altro? Pronto?
3: Buongiorno QBS, buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
3: Sono la GPG di Milano Luca. Sì. E ieri non ho detto il nome, mi sono dimenticato.
0: Vabbè, fa lo stesso.
3: Sono,
0: abbiamo individuato noi.
3: Andrea.
0: Sì.
3: Bella, alta, bionda, bruna con gli occhi azzurri.
0: Sì.
3: E niente, siamo tanti innamorati, ci vogliamo bene. Adesso andiamo a casa, facciamo couscous, mau mau, micio micio, bau bau.
0: Ma cosa?
3: Però va bene. E oggi è
0: Ah certo.
4: Buon lavoratori.
0: Va detto insieme a un
5: lavoratori.
0: Poi c'è qualcuno che ci segnala una canzone che probabilmente ci sveglierà parecchio. È questa qui.

0: Ma che belli che erano i Village People che abbiamo riascoltato con Macho Man, solamente un piccolo pezzettino tra le tante a disposizione. C'è anche chi ci dice, pronto?
1: Ciao zio Fabrizio, sono Stefano da Caponago, sto rientrando a casa dopo un'uscita in reperibilità alle ore 3:30 del mattino.
0: Quella.
1: Lavoratori!
0: Ci siamo!
2: Lavoratori!
0: Allora, aspettiamo le canzoni che vi danno la giusta carica e l'energia per affrontare questa giornata. Segnalateci i vostri titoli, poi ne sentiremo una per intero, ma intanto è pronto uno dei nostri ottantistori.

0: 2022.
1: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
2: Peugeot 208 da 17.990 euro,
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Info su denikar.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
7: Quasi tutto.
6: Cosa manca?
7: Una Jeep nuova.
6: Una Jeep?
7: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
6: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
7: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
19: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
18: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
19: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
18: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
20: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
21: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
22: Buongiorno capitano, Giovanni il camionaro da Novara.
23: Ciao Giovanni.
22: Oggi vado a caricare, però non mi hanno detto in che direzione devo andare.
23: Cioè?
22: Viaggio sorpresa, Buona giornata a tutti i camionari. Ciao.
23: Lavoratori. Allora c'è uno dei nostri ottantistori già pronto, l'abbiamo scelto dal 1983.

ragazzi, piace il disco degli Spence, Spandau Ballet, si chiamava Gold, 1983, su Disco Radio, era il nostro 80 History. Allora, messaggi arrivati al nostro numero con un sacco di richieste, tra l'altro. Allora, vediamo chi c'è, buongiorno, buongiorno a tutti dal vostro amico il DJ Alex Violin. Stavolta voglio provare a darvi la carica con un'altra delle mie canzoni, si intitola Control the Motion. Come vi sembra? Allora, andiamo subito a sentircela, poi ti diamo il nostro parere. Eccola! Dai, ci sta. Tra quelle che ci svegliano di più!

0: svegliarci un po'. Grazie, grazie, grazie. C'è anche la Chiara da Santià però che ci dice: buongiorno capitano, buongiorno QBS, oggi è martedì. Hai detto martedì? Ha detto martedì, ha detto martedì.
1: Buon martedì.
0: Bel tempo, venticello, estate a tutti gli effetti, buon caffè a tutti i lavoratori. Grazie, grazie mille alla Chiara. Poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS, sono Roma di Alba.
0: Sì.
2: Sveglio dalle 5 e mezza, stamattina Fabrizio abbiamo 13 gradi, fa un po' frescolino.
0: Vero, vero.
2: Comunque
0: vero.
2: Fabrizio, come tutti i martedì, direzione Nizza Monferrato.
0: A caricare
2: la macchinetta del caffè.
0: Lo sapevo che si fa quello. Pronto?
3: Oh, buongiorno, oggi c'ho una bellissima giornata, sono 19 gradi.
0: Sì.
3: E lavoratori, c'è anche Luca che ha intrapreso questa
4: tra 1,7
3: piccola
4: gira a sinistra su SP100.
3: Esperienza lavorativa, vediamo un po', giusto Luca?
5: Sì.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, buona giornata anche a te, pronto?
6: Buongiorno lavoratori.
0: Siamo qui.
6: Marco da sopra i tetti.
0: Ciao Marco.
6: È già un'oretta che sono qua sopra per il caldo. Guardate che bella l'alba
0: è
6: sopra
0: vero,
6: i tetti.
0: C'è anche una bella foto meravigliosa. Grazie, grazie mille, pronto?
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Sì?
7: Non so se il giorno delle richieste lo ricordo più, però la butto lì.
0: Sì?
7: Perché dopo Adagio for Strings, secondo me funziona sempre la mattina. Un po' di samba di Rio de Janeiro.
0: Ah, certo, io ho capito di che canzone parli tu, di questa?

0: Night, mentre c'è chi ci scrive buongiorno, buongiorno bellissimi, belli svegli, ma buongiorno soprattutto a te Fabri, buon martedì a Todo, la vostra giornata inizia, la mia finisce, ma tra poco si ricomincia ancora. Un abbraccio gigante da Sabrina da Salerno, che vive a Cormano in realtà, quindi non a Salerno, ma va bene lo stesso. Buongiorno Disco Radio, Enrico D'Alecco, direzione Valsusa, lavoratori,
1: lavoratori.
0: E poi buongiorno Fabri, c'è anche Raffaele, ma non solo, c'è qualcuno che ci dice c'è un pezzo che mi tiene sveglio, è quello di Denaro, Mad Desire, 1984.

ragazzi, proprio nel pieno degli anni 80, è così. Mad Desire che abbiamo appunto appena suonato su Disco Radio. Allora, c'è un altro messaggio che secondo me è il vincitore di oggi. Buongiorno Fabri, Raffaele, potresti mettermi la canzone di Nina? I'm so excited, buona giornata e grazie a tutti.

0: Beh, il disco era quello di Nina, si chiamava I'm So Excited, 1998. E allora, vita brevis, ars longa, occasio preceps, experimentum pericolosum, indicium difficile, iudicium difficile.
1: Sembra una specie di anatema.
0: No, in realtà era il buon Ippocrate che scriveva all'epoca queste cose qua. E che ci riporta con un abbraccio Massimiliano da Bregazzo Configliaro, che tradotto significa...
1: Ars longa. No, vita lunga, ars...
0: No, vita brevis,
1: vita ars brevis, longa. Ars longa, la vita è breve, l'arte è lunga.
0: Sì, occasio priceps.
1: L'occasione principale
0: o pericolosa,
1: pericolosa.
0: No, aspetta, no, l'occasione fuggevole.
1: Fuggevole.
0: Poi experimentum pericolosum, vabbè, pericolosum, qui ci arriviamo, anche certo. Sembra una roba da Harry Potter. E poi iudicium difficile.
1: Il giudizio difficile.
0: Il giudizio difficile, abbiamo tradotto. E allora dopo
1: che la barca lascia la scia.
0: Esatto, sembrava una roba simile. Diamo la linea al dottor Gaias, è già pronto con le ultime notizie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Arrivano gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, la prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. È arrivata intorno alla mezzanotte a Busto Arsizio la sentenza sull'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto il 9 agosto del 2024 a Parabiago Ergastolo, per Adilma Pereira Carnero, compagna della vittima. Condanne severe per le persone coinvolte dalla donna in questo fatto, due altre condanne a vita, altri quattro condannati a pene tra i 24 e i 14 anni. A Milano il caso della chat tra dipendenti ATM con immagini di donne dalle videocamere interne dei mezzi pubblici e commenti sessisti esposto al garante della privacy, indagine interna disposti dall'azienda. Tregua alla Electrolux per 50 giorni congelati, licenziamenti e chiusure, esito dell'incontro di ieri tra sindacati, azienda, ministero e le regioni coinvolte, tra cui Lombardia ed Emilia Romagna. Calcio, Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan, biennale con opzione per la terza stagione. Basket, Final Eight, confermata a Torino come sede anche nel 2027. Finale scudetto questa sera, gara 3, Venezia Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Terremoto di magnitudo 6.7 al largo dell'Indonesia. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti. Come va oggi?
0: Ah, bene, grazie.
4: Bella giornata, caldo, si va a lavorare. Prima edizione di Link. Non vedo l'ora che arrivano le vacanze, sono a pezzi. Lavoratori.
0: E beh, per tanti sono ancora un miraggio, ci vuole ancora un pochino prima che arrivino quelle. Nel frattempo noi abbiamo preparato un altro dei nostri From Disco to Disco. Ne arrivano quattro da sentire senza interruzioni. Si comincia dal 98 con i Venga Boys.

0: disco di Robin Schulz che si chiama Better Times su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. E allora sentiamo chi c'è al nostro numero, il 393-800-3000. Pronto?
1: Lavoratori!
0: Siamo qui!
1: Buongiorno Disco Radio, sono Marco da Milano, il pescivendolo!
0: Ciao Marco!
1: Sveglio sempre dall'una, scaricato già 3 camion di pesce, ragazzi! Bella. Arrivati direttamente tutti dall'Adriatico. Vai, sempre con la vostra musica. Mi fa sempre compagnia, ragazzi. Siete il top.
0: Ma
1: siete
0: grazie,
1: il top.
0: Ma
1: numeri
0: grazie,
1: uno.
0: Grazie.
1: Ciao, Disco Radio. Ciao, belli svegli.
0: Buon martedì.
1: Ciao da Marco.
0: Ciao, Marco.
2: Buon martedì.
0: Chi c'è? Chi c'è? Buongiorno, Fabri. E buongiorno a tutti, belli svegli. Beh, c'è una canzone che potrebbe darmi la giusta carica e la giusta energia. Era Venus delle Bananarama. Carlo da Bergamo, che come dire, arriva un po' tardi. Però la segnalazione ci è piaciuta. Questa ce la teniamo da conto. E poi chi c'è? Pronto? Vabbè, la mocca, se c'è la mocca. Se c'è la mocca.
3: Buongiorno QBS. Avete chiesto il caffè ed sì, eccolo il sì, caffè. Vi aspetto, bello caldo, fumante, che ci dà una botta di carica. Lavoratori!
0: Lavoratori! Grazie, grazie mille al nostro Tego. Allora, ci sono un po' di dettagli da dare rispetto alla giornata di oggi, un po' di numeri prima del nostro almanacchiere. 167esimo giorno dell'anno, la 25esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.46, luna nuova illuminata allo 0,3%, proprio un piccolino piccolino spicchio. Intanto sentiamo appunto le perle di saggezza del nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Martedì 16 giugno 2026,
0: sì?
4: San Aureliano.
0: Sì.
4: E ricordate, a volte per fare un passo avanti bisogna fare un passo indietro. Ciao.
0: E allora grazie al nostro almanacchiere. Intanto da Clerici Auto l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
8: Mamma, come siamo in ritardo stamattina, ma c'è tempo anche per un altro dei nostri ottantistori. Prima di Belli Svegli con la squadra al completo, stiamo tornando indietro fino al 1985 per sentire anche la prossima, che suona un po' diversa rispetto al solito, è quasi un po' più rock, ma ci piace. Anzi, l'abbiamo scelta proprio da quell'anno, il disco dei Simple Minds. Era Don't You Forget About Me.

0: Senti, qui sei quasi a fine festa, quando si organizzavano nel garage dell'amico che ce l'aveva più grande di tutti gli altri e dove ci stavano almeno 30-40 persone una dopo l'altra e sul finale della serata con, diciamo, un tasso anche alcolico un pochino alto, partiva la canzone dei Simple Minds.
1: Spero che nessuno abbia acceso su l'amico che c'era più grande di tutti gli altri.
0: Vabbè,
1: no, no, no, no, dico solo spero che, non ho detto che sia.
0: Ah, c'è anche oggi?
1: C'è.
0: E allora, signori, in ritardo in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Garage.
0: No, va ora in onda, belli svegli. E 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Cioè, molto bello questo buongiorno di oggi, vedi che avere qualche minuto di ritardo a volte aiuta.
1: Perché è in ritardo, dici tu?
0: No,
1: che...
0: perché così è arrivato anche Marco.
1: Ma
0: che in realtà
1: non esiste,
0: era un po' lungo.
2: Sì, grazie che mi avete aspettato.
1: Ma figurati, ragazzi, se possiamo, Marco.
0: Ci,
1: anzi,
0: ci mancherebbe altro. Buttiamoli il tema, così iniziamo, dai.
1: Molto volentieri. Allora, Marco, ho pensato di curiosare nelle vostre vite oggi.
0: Sì.
1: E di sapere qual è l'oggetto domestico di cui vi prendete una cura quasi ossessiva.
0: Aia.
1: Pulisco tutti i giorni, lo sistemo tutti i giorni.
0: Lo guardo, lo sistemo, lo metto a posto.
1: Leggo il manuale delle istruzioni. Chi è che ha mai letto un manuale delle istruzioni? Perché li scrivono così, cioè così, così densi, così, no?
0: Allora, a parte che ci sono off. Di solito 8 lingue, per cui prima che trovi la tua fai in tempo a scorrere tutte le altre.
1: Una volta, ti giuro, in un bar ho sentito questa conversazione, fa: questa è la dimostrazione di dove siamo arrivati, del livello infimo che l'Italia. Ormai, guarda, mettono prima l'Austria, l'austriaco, poi il belga, poi il cecoslovacco, poi, e poi qua solo qua. Non è che è in ordine alfabetico.
0: È possibile. Beh, ma scusa, tu di quale oggetto ti prendi cura maniacalmente?
1: Maniacalmente... No, un po' il robot che fa le pulizie.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Quello sei obbligato, cioè devi pulirlo,
0: se no
1: non pulisce più, capito?
0: Esatto.
1: Quindi non è che lo faccio con grande gioia, è proprio un dovere.
0: E pulisci i filtri e pulisci le spazzoline,
1: e poi sostituisci l'acqua, ripulisci l'acqua.
0: È vero, sì. Nel senso, mi sa che alla fine anch'io quello, sai?
1: Quello mi obbliga, però secondo me c'è qualcosa,
0: dai,
1: che...
0: adesso ci pensiamo allora. Mentre sono le 7
1: Le 8, sono le 8, dai, facciamo che chi se ne frega.
0: Allora, sentiamoci una bella novità, così recuperiamo e aspettiamo i vostri messaggi rispetto a quell'oggetto, come dire...
1: di cui vi prendete una cura ossessiva.
0: Sì, ma anche di uso quotidiano, volendo, no?
1: Qualsiasi oggetto, anche se non è di uso quotidiano, ma lo dovete coccolare, volere, che ci tenete che sia sempre a punto.
0: Dai, vai, no? Vogliamo sapere. Vediamo un po' quali oggetti ci segnalate. Mentre sentiamo il disco nuovo di John Summit, si chiama Shade of Blue.

0: Antonio da Busto Arsizio.
1: Lì li devi tenere affilati. Con cosa? Con le pietre? Affilerà con la pietra, sì.
0: Oh mamma, non lo so. Che poi c'è tutta quella strana lavorazione sulla lama, no?
1: Cioè... quella strana lavorazione è una sovrapposizione tipo di metalli fatti ripiegati su se stessi svariate volte.
0: Ma quanto costano?
1: No, tanto.
0: Cioè,
1: tanto.
0: Se prendi quelli un po'...
1: Credo che vadano tranquillamente ognuno oltre i 200 euro.
0: Ma vero?
1: Sì.
0: Cioè, se costano meno...
1: No, beh, penso che vada in base appunto al tipo di lavorazione, a quante sovrapposizioni strati, di strati hanno. E,
0: se c'era lì l'uomo col kimono che ha messo la barra d'acciaio nella fornace e poi la raffreddata nell'acqua,
1: se c'è scritto,
0: la forgiata.
1: Se c'è scritto a Tori Anzo, credo che comunque qualcosina lo paghi.
0: Probabile.
1: Non ce l'hai il riferimento, vero?
0: Ma come sei informato, no? Chi è questo qua?
1: Dai, a Tori Anzo. Marco, a Tori Anzo? Perché ho visto anche te.
0: Kill Bill,
1: Kill Bill.
0: Vedi che alla fine ci sono arrivato.
1: È lo spadista.
2: Non ti ricordavi Blade Runner ieri, ma Kill Bill.
0: Kill Bill, sì.
1: Beh, sarà... quando ce n'è una in tutina gialla. Peggiore.

0: Disco Radio.
1: E anche lei fa parte del club, Fabri?
0: Chi?
1: Quella del tavolino basso con la ciabatta e la luciata tirata forte.
0: Ai. Che poi era dei Black Eyed Peas, giusto?
1: Chi era? Era Fergie?
0: Dico Funky Bahia, forse l'abbiamo già anche recuperata.
2: Era Sergio Mendes.
0: Ah, Sergio Mendes e Black Eyed Peas, certo. Allora,
1: l'indimenticata.
0: Ci sono un po' di messaggi vostri a proposito di quell'oggetto, diciamo, casalingo di uso quotidiano, domestico, di cui vi prendete più cura in assoluto. Vediamo un po' chi c'è, pronto?
3: Buongiorno ragazzi, cura ossessiva, no, ma ossessione sì. Quando apro il cassetto e non trovo il cavatappi a leva, scatta il panico.
0: No.
3: Aleva, cosa che solo gli ambienazzati come me possono capire. Ciao,
0: no, no, ti
3: giornata.
0: Capisco perfettamente.
1: Aleva è quello classico, diciamo, dei sommelier,
0: sì,
1: quello
0: da cameriere.
1: Non è,
0: diciamo,
1: quello col vino che fa la ballerina e poi
0: no.
1: gesto verso il.
0: Guarda, io ne avevo uno bellissimo. Che era poi
1: Aleva.
0: Un gadget, no, di quelli lì.
1: Con le braccine?
0: No, di quello lì Aleva. Appunto. Aleva della Campari.
1: Mm-hmm.
0: Sparito.
1: Porca
0: miseria.
1: Ah,
0: bravo.
1: Quando una roba vale.
0: Niente, sparito.
1: Io ne ho uno
0: sparito.
1: Di quelle con le doppie braccine.
0: Sì.
1: A forma di Batman.
0: Dai, veramente.
1: Sì, no, con le ali di pipistrello. C'è le ali di pipistrello e sopra. Quindi appeso in cucina sembra che hai un pipistrello.
0: Non l'ho notato.
1: Mai usato, tra l'altro, che uso quelli lì a leva. Per cui...
0: sono più comodi, no? Cioè,
1: ma
0: sono
1: no,
0: più
1: che con lì è più facile.
0: Sì.
1: Perché con la leva devi un po' capire come funziona, devi un po' di dosare la forza, se no si rompe il tap. Quello è proprio, lo avviti e poi tiri le braccia
0: e un attimo.
1: Sì, è più da ragazzi, cioè quando non sei capace, non hai confidenza con le bottiglie, è
0: vero,
1: più facile.
0: Vero. Mica come quelli che si prendono cura del lievito madre, Ricky.
1: Oh, come si fa? Non è proprio un oggetto, però
0: no,
1: vabbè.
0: Però è difficile da conservare e da ravvivare, no? Perché a un certo punto...
1: Sai cos'è? A me, io ho provato a farlo, però sta roba che ogni volta che apro il frigo c'è uno che mi dice io sono tua madre.
0: certo. Pronto.
4: L'oggetto di cui mi prendo particolarmente cura è lo spazzolino elettrico.
0: Sì.
1: Ah, bene, bravo.
4: Lo asciugo, anche lo perché... pulisco, uh-huh. lo controllo. Uh-huh. E l'ho fatto venire mille paranoie a mia figlia di 6 anni. E adesso quando lo usa anche lei si mette lì, lo asciuga, lo guarda, lo controlla.
0: È complessata, povera.
4: E poi viene da me, papi, controllalo anche tu, sei a posto.
0: No, che vitaccia.
4: Mentre invece la mia compagna, lei lo usa, lo lascia bagnato. Invece anch'io. Noi siamo tutti perfettini.
0: Pensa
1: che ha un altro spazzolino per pulire lo spazzolino, capito? Che questo è il limite estremo di... Anche io sono uno che lo lavo e poi lo lascio lì e effettivamente si incrosta quel...
0: Ce l'hai elettrico?
1: Sì. Tutti in famiglia. Tra l'altro abbiamo tipo quattro spazzolini elettrici, ma 2 caricatori. Quindi è un gioco delle 3 carte per chi si prende il caricatore. Cioè, ho dei supporti ma che non ricaricano.
0: Ma scusa, non hai un motore solo con tanti, con ognuno il suo spazzolino?
1: No, non esistono, peraltro.
0: Come non esistono?
1: No, esistono ma sono supporti. Uno carica, gli altri sono supporti.
0: No, ma io dicevo proprio solamente la spazzola che sta qui da sopra.
1: No.
0: E ognuno si tiene la sua e usa lo stesso
1: motore. No, perché poi si bagna anche il sotto, non è così,
0: capito.
1: Cioè io non avrei problemi, io figurati me ne lavo anche con lo spazzettone nel cesso, però per gli altri che sono un po' più tipo germofobici come te.
0: Ti vedo con quel coso enorme.
1: Arrivo dagli angoli.
0: Allora, abbiamo preparato uno dei nostri Rhythmic History. Arriva dal 2001.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
10: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
11: Ambu, mi piaci tu.
12: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
15: Suzuki. Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
21: Non basta, voglio di più.
19: Più di così?
21: Ancora di più.
19: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
21: Di più?
19: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
21: Di più?
19: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
21: Più di così?
22: Autorigoldi
23: a Milano dal 1906.
19: Autorigoldi.it.
24: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglio 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
25: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
26: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
27: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
26: Prenoto subito un appuntamento.
27: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendiu.com.
28: Disco Radio.
29: Buongiorno belli svegli, sono Daniela. Io ho un'ossessione per il pavimento che deve essere pulito e aspirato, però poi di contro l'aspirapolvere può anche scoppiare, che non lo svuoto, cioè lo svuoto proprio solo all'ultimo. Vabbè, non lo so,
0: bisogna sempre avere il sacchettino di ricambio.
29: Buona giornata a tutti.
1: Però lo capisco, nel senso che sono due cose diverse.
0: Sì.
1: Il pavimento vedi subito l'effetto, invece devi andare dentro, aprirlo. C'è sempre un po' la speranza che si possa rimandare.
0: E poi quando lo tiri fuori, di solito ti scivola, cade per terra e fa quell'effetto lì. Puff,
1: e sparisce.
0: No, e viene fuori tutta la polvere che c'era dentro.
1: Palla ninja, poi non c'è più il sacchetto.

0: E c'era un altro dei nostri Rhythmic History, ma ci siete anche voi con quell'oggetto di uso domestico che vi mette lì con quell'ansia da cura spasmodica che ci dovete mettere per forza, altrimenti...
1: Ma anche senza ansia, secondo me anche col piacere di prendersene cura,
0: sì.
1: Sì, l'idea è proprio quella cosa che anche ti dà quella fase zen della... Mi è venuto in mente una cosa di cui mi è... il lavello. Io quando c'ho il momento zen che mi devo un po' la pulizia del lavello, che ti dicevo, anche le spugnette per rigenerare l'acciaio eccetera, quella roba lì non è proprio quotidiano, cioè poi se mi resta sporco magari in due giorni me ne batto, però in generale se devo immaginare una cosa dove mi metto lì, mi prendo un po' cura quello.
0: Come ecco. Thomas, che ci scrive pure lui, lavello in acciaio inox,
1: vedi?
0: Oppure l'elettrodomestico a cui dedico più tempo è il granitore.
1: Quello che fa la granita?
0: Non lo so, però ovvie ragioni, succhi di frutta, bibite, vinelli leggeri o birre, tutto è passato nel mio granitore. Bruen da Mappano. Mappano.
1: E lui fa granite con qualsiasi cosa,
0: col
1: granita
0: vinello.
1: La birra.
0: Dai, granita mai bevuta, vino. Mai presa.
1: No, neanch'io. Neanche
0: anche col vino.
1: Però non deve essere male,
0: Una carta Pokémon di valore inestimabile.
1: Milionario che non sei altro.
0: Porca miseria, ragazzi.
1: Io ti ho detto che sono stato a cena con... lui si chiama Fede... Fede qualcosa, non me lo ricordo, ma lui è diventato milionario con le carte Pokémon. Cioè da ha iniziato a collezionare da ragazzino perché è un maniaco ossessivo.
0: È possibile.
1: E le ha tenute impacchettate, sistemate. E poi a un certo punto ha scoperto di averne una che valeva tipo 2 milioni di euro.
0: No!
1: E da lì è partito e adesso non so, è milionario.
0: Quindi un mercato di carte Pokémon, per cui...
1: Le tiene nei cavoni, nei cassetti di sicurezza, cioè le carte Pokémon. Ma noi viviamo in un'epoca dove ci sono le cassette di sicurezza con dentro... Pikachu! Ma com'è possibile?
2: Sì, ma Fantini, stai calmo.
0: Dai che c'è Jennifer.

0: si chiamano BTS. La canzone invece era Swim sul disco radio, mentre continuate a segnalarci gli oggetti di uso quotidiano di cui vi prendete più cura, quasi maniacale, quasi ossessiva, che però un po' anche zen, no? Come diceva Omar prima, un momento nel quale proprio per prendersi cura di quell'oggetto lì c'è grande relax, grande calma, tranquillità, per esempio.
1: Mindfulness.
0: Sì. Buongiorno, io non riesco, non transigo quando vedo la macchinetta del caffè sporca.
1: Vedi?
0: Beppe.
1: Sì.
0: È proprio pulita. Oppure effettivamente
1: macchinetta
0: c'è
1: intenderà quelle con le cialde, non la moca. Perché mia nonna la chiamava macchinetta anche la moca.
0: Sì.
1: Che la moca da pulire, secondo me, dà più soddisfazione.
0: A meno che non abbia un bar e non stiamo parlando di quella macchina.
1: Ah, cavolo,
0: enorme,
1: magari.
0: Lì è pulisci.
1: Però la tengono pulitissima nei bar di genere, cioè è una di quelle cose a cui tengo. Anche perché credo costi 1 milione di euro una di quelle macchinette.
0: Ma no, non te la danno insieme alla fornitura di caffè.
1: No, credo costi un occhio della testa e pure la manutenzione, da quel che avevo sentito.
0: Non ho assolutamente idea. Effettivamente c'è un oggetto di cui mi prendo cura ossessivamente: il letto. Mio marito dice che ogni volta che lo facciamo abbiamo bisogno del righello, altrimenti non sono contenta.
1: Aspetta, che lo facciamo il letto.
0: Sì, il letto.
1: Ah, ok.
0: No, il letto.
1: No,
0: certo.
1: Pensavo che nel letto magari lo facciamo, capito?
0: E hanno bisogno del righello mentre
1: beh,
0: lui lo fanno.
1: Già che è un righello e non è un calibro, voglio
0: è già
1: dire,
0: tanta roba, tu dici. Ho capito, va bene. Io la lavatrice, nuovissima, con l'intelligenza artificiale, spettacolare. Rimani affascinato dall'app e poi stirare.
1: Cosa fa l'app con l'intelligenza artificiale della lavatrice, scusa?
0: Non ne ho idea.
1: Cioè, capisce cosa c'è dentro e ti dà dei suggerimenti?
0: Può darsi. Cioè, tu gli dici...
1: No, adesso voglio sapere... Allora, ditemi di più di questa lavatrice!
0: La sta già comprando, Fantini, è già lì, con Gemini dentro.
1: Perché? No, voglio ChatGPT io.
0: Dentro la lavatrice.
1: Ho tutto chat.
0: Allora, sentiamo Gaias, che invece è già pronto con le ultime notizie e le novità dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Intorno alla mezzanotte a Busto Arsizio la sentenza sull'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago Ergastolo per Adilma Pereiro Carneiro, che era la compagna della vittima. In tutto 8 le condanne, tra cui altri 2 ergastoli per le persone coinvolte dalla donna in questo delitto. Il rispetto, un valore fondante non negoziabile, è la reazione dell'azienda della mobilità milanese ATM sul caso della chat tra 6 dipendenti e un ex dipendente. Condivise immagini di donne che sarebbero state rubate dalle telecamere interne dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti, esposto al garante indagine interna. Lavoro: Electrolux per 50 giorni congelati, 1700 licenziamenti, le chiusure. Incontro ieri tra Stellantis, anche i sindacati, Mirafiori Hub delle utilitarie e dell'innovazione, ma i metalmeccanici chiedono un nuovo piano e assunzioni. Ieri corteo della FIOM a Torino. Il calcio: Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto che vale 3 anni. L'ufficialità arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Basket: finale scudetto, questa sera gara 3 Venezia Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Partendo un martedì da piena estate tra la Lombardia e il Piemonte, cielo sereno, poco nuvoloso in entrambe le regioni, ma sarà così per diversi giorni. Nel pomeriggio magari qualche breve temporale di calore potrà formarsi sulle zone alpine. Attenzione però alle temperature, che tornano piano piano a salire, già punte massime oggi di 33-34 gradi, ma nei prossimi giorni ulteriore rialzo, in particolare nel fine settimana, valori che potranno raggiungere anche i 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Bring it
4: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Allora, di martedì, come sempre.
8: Buon martedì!
0: Intanto c'è la rubrica.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è il martedì. Così gratis.
0: Sì, perché il martedì è giorno da bioritmo basso.
1: Non è vero, basta.
0: Ecco perché abbiamo messo.
1: C'è una cosa che non sopporto è Fabri che dice che martedì è giorno da bioritmo basso. E non è vero.
0: Lo dico perché ci abbiamo piazzato la rubrica delle lamentele, no? Per cui se c'è qualcosa che non sopportate, segnalatecelo al 393-800-3000 e noi lo risolviamo con un. È un attimo, capito, che è aperto l'ufficio lamentele. Basta prendere il numerino, voi ci mandate la vostra con un messaggio di testo. Se c'è una cosa che non sopporto
1: è che l'Italia non è ai mondiali, porca
0: ecco,
1: miseria.
0: Per esempio.

0: disco di The Bowser che si chiama Magnetic su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è l'ufficio Lamentele che sta per aprire, ovviamente aspettiamo i vostri messaggi che devono essere messaggi di testo ma che potrebbero iniziare con la classica formula:
1: se c'è una cosa che non sopporto è...
0: Esatto, e aggiungete la vostra ovviamente. Poi tutte le vostre questioni noi le risolviamo con un... come facciamo ogni martedì, per cui le stiamo mettendo in fila, le stiamo raccogliendo al nostro numero, continuate a scriverci. Sono tanti i problemi, che
1: mamma mia, quantità di problemi. Ce n'è uno.
0: Io ne ho una per capello proprio, se dovessi mettermi qua a risolvere tutti
1: quindi
0: i miei...
1: Quindi tre?
0: Ma vai, guarda, sei veramente...
1: ma anche tu, ma ce n'è di formule, porca miseria, proprio una per capello mi devi dire.
0: Guarda, sai cosa ti dico?
1: Sì, risolto.
0: No, risolto.
1: Allora, ci sono tutti i capelli di Cocciante, Fabri. Oddio!

0: disco degli 883, si chiamava Nord, Sud, Ovest, Est, 1993. Siamo pronti a risolvere
1: Nord, Sud, Vest 3. Vest, Est, ci
0: non
1: sembra
0: è male così, sì. Dai, via!
1: Se c'è una cosa che non sopporta chi si lamenta del caldo a giugno, io posso capire le vicasse a giugno, ma il caldo!
0: No, risolto.
1: È normale.
0: Nessuno mai più parlerà del tempo.
1: Sì, sì.
0: Non sopporto l'ansia pre-matrimonio e il mio fidanzato che è tranquillissimo, come se andasse a fare la spesa.
1: Cioè, non ha scelto niente lui. Non ha responsabilità.
0: No, risolto.
1: Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone che parlano, che bisbigliano quando parlano, ma usala sta voce, usala!
0: Se c'è una cosa che non sopporto è che pago la bolletta della luce,
1: sì,
0: e il giorno dopo nella buca delle lettere ce ne sono altre due da pagare di qualche altro ente.
1: Cioè, la bonifica. Ma stiamo ancora bonificando, vabbè. Perché bonifico per il bonifico, forse, giusto? Cioè,
0: sì, sì, sì, sì, per quello.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è quando mia sorella gioca con i miei giochi.
0: Ecco, ma che odio.
1: Saranno grandi o saranno bambini?
0: Ma secondo me sono piccoli.
1: Ah, ok, lo lascio perdere.
0: Sono piccolini. Se c'è una cosa che non sopporto è mio marito che fa suonare tre o quattro sveglie, una ogni 10 minuti, mezz'ora prima della mia, per poi alzarsi quando mi alzo io dal letto con la mia unica sveglia.
1: L'ha mandata tua moglie questa?
0: Può essere. Potrebbe
1: non
0: essere.
1: Non sopporto quando in macchina il sole entra di lato e mi acceca nonostante gli occhiali da sole.
0: E devi comprare quelli che hanno quella specie di cosina qua di fianco.
1: L'auto che sto usando io, l'Omoda, ha due parasole, uno laterale e uno frontale.
0: Ma vero?
1: Sì, tutti e due. Chiudi dentro è tipo quando fai le foto nell'800.
0: Ma pensa, se c'è una cosa che non sopporto sono i parcheggi ad esse. 8 anni di patente e non li so ancora fare.
1: L'Omoda 9 parcheggia da sé. Adesso
2: un piccolo spazio pubblicità.
1: Tra l'altro, noi del nord che sbagliamo gli accenti, non tu Fabri, ma noi normali.
0: Sì.
1: Parcheggi ad esse, cioè significa che li fai tu alle donne. Parcheggi ad esse, ti ho capito?
0: Ad esse, certo, dovrebbe essere ad esse.
1: Esse, capito? Sì, sì,
0: fare
1: sì. Infatti, questa battuta
0: in
1: la facevo al nord, funzionava. Dalla Toscana in giù mi guardavo che fosse deficiente. Che senso?
0: Potrebbe essere sempre di mia moglie, però, questo messaggio.
1: Perché?
0: Riferito a me. Ovviamente.
1: Perché lei li fa a te?
0: Potrebbe essere, sì, perché io sempre col parcheggio ho qualche difficoltà. Però vabbè, dai.
1: No,
0: dai.
1: Non lo dirò. Tu mi stai istigando?
0: No, perché
1: ma
0: tu
1: io
0: dici
1: non,
0: se...
1: lo,
0: dirò.
1: Non tu... lo dirò. No, tu l'hai detto.
0: Meno male che non lo dirai. Allora
1: scende a farsi fare i segni dalla moglie.
0: Non è vero. Topic e Becky G.

0: c'era una pubblicità del caffè solubile che aveva qualcosa in sottofondo di molto simile?
1: Nescafè.
0: Potrebbe essere.
1: Sì, mi ricordo
0: che c'era questo fiume tropicale su cui navigava questa barca e non so perché poi si parlasse
1: no,
0: di
1: io
0: caffè.
1: Mi ricordo oi bonita mi ricordo quella,
0: era Nescafè,
1: però non mi ricordo dove era ambientata.
0: Ah, porca miseria, anche a me sfugge. Vabbè, una cosa è certa però, tra poco arrivano i baby svegli. Mariolino, sei già qui?
2: Presente.
0: Molto bene, allora preparati perché stanno per arrivare colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto e chissà che non ci sia spazio anche per la tua rubrichina, eh?
2: No, ditemelo adesso se serve, perché non è che me l'invento.
0: Tu preparala. Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da Auto VIP c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. Auto VIP è concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
3: Buoni Amazon?
2: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
3: Allora questa sì che è una bella partenza.
2: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì. Come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
11: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: E allora è ufficialmente aperto il club dei baby svegli. Mariolino, che cosa ci aspettiamo dai nostri piccoli amici?
16: Colmi, canzoni, barzellette, battute e delle suonate di flauto improbabili ma molto desiderate.
15: Eh sì, lo so, anche mentre state andando dai nonni, mentre state andando al centro recreativo estivo.
16: Di detenzione estivo.
15: No, non di detenzione, no. Ricreazione, ricreazione. Prendete il telefonino del vostro papà o della vostra mamma e mandateci un messaggio al 393 800 3000.

0: proprio loro, Madonna e Sabrina Carpenter. C'è Bring Your Love e c'è anche Spagna.
1: Che vuol dire adesso now?
0: Certo che sì, al nostro numero e ci sono già dei messaggi, Mariolino, se vuoi li
1: faccio
0: sentiamo.
1: Faccio come lo zio Fabrio, ho le domande retoriche.
0: Falle, falle, li sentiamo?
1: Dove li mando? Li sentiamo?
0: Li sentiamo? Sentiamoli!
2: Ciao zia Mar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao!
3: Ecco,
2: oh,
3: dai,
2: Mariolino,
3: dai,
2: sono
3: dai.
2: Giordanina da Trezzanino.
3: Dai Giordanina, dai!
2: Sì. E volevo dire una barzelletta.
3: Siamo tutti con te.
0: Vediamo dai. Se ce la fa.
2: Sapete qual è il colmo per una gallina povera?
0: No?
2: Fare
0: no.
2: Un uovo in camicia, pure se ne è mutande.
3: Nuova in camicia?
0: Pure se delle mutande.
2: Vabbè, ciao.
3: Tra l'altro, se hanno in mutande, come fa a fare l'uovo? Cioè,
0: e rimane lì. È una precauzione.
3: Ah, ok.
0: Perché se
3: raccolto.
0: Lo fa che è un po' più su, magari cade e si rompe. Invece così.
3: Non si rompono le uova, come lo fa la gallina.
0: No.
3: Fate apposta. Hanno la resistenza. Si rompe quando cade sul lato l'uovo, ma quando cade di punta di culo.
0: Dagli le tacco, dagli le punta, e lì hanno. Va bene, allora c'è una bella novità e poi i vostri messaggi al 393 800 3000. Colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto alle 8:06.
4: Disco Radio.
0: Che vergogna.
1: In orario,
0: alla grande proprio, anzi, guarda, lo so. Era un po' che non suonava proprio l'allarme, quindi niente, siamo talmente in ritardo da suonare subito una bella novità. Abbiamo scelto Bibi Rex e David Guetta, cioè Sad Girls.

0: l'altro pare che David Guetta abbia detto adesso basta, però, cioè vacanze, me prendo almeno 3 settimane ad agosto perché ho lavorato tutto l'anno. Un sacco di canzoni in rotazione sul Disco Radio, insieme a Bibi Rexha, in questo caso con Sad Girls, la nostra novità delle 8. Nell'appuntamento con i baby svegli ci sono molti messaggi da suonare. O Mariolino, dai il via.
1: Via!
0: Oh, ecco, pronto, pronto.
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
1: Ciao!
2: Sono Alessio da Mezzago. E forse non lo sapevate, ma lui è
3: stato
2: in collaborazione con tutti gli apicoltori del mondo.
0: Sì.
2: Ha scoperto che lo sport preferito dalle api è il pugilato.
0: Certo. Non male, non male, dai, ci può stare. Pronto?
4: Ciao Disco Radio, io vado a scuola fino ai 30.
0: Ma come?
5: Ma vero?
0: Cosa è successo?
5: Ma cosa è successo?
0: Li hanno segregati, cioè.
5: Ma che scuola è?
0: Non so.
5: La scuola militare, ti hanno mandato.
0: Ma adesso tutti i genitori sono pronti ad iscriverli in quella scuola lì, tra l'altro i propri figli, che almeno fino al 30 ci vanno. Chi c'è? Pronto?
4: Ciao Disco Radio. Io sto andando al centro estivo con mio papà.
0: Vedi?
4: Vi mando un messaggio domani. Ciao!
5: Lo rilasciano domani.

0: Deve essere, c'è anche una certa somiglianza. A proposito di mucche,
1: identico proprio, la stessa bestia.
0: A proposito di mucche, attenzione, sapete che cosa dice una mucca dopo una serata con le sue amiche mucche?
1: No.
0: Prima di andarsene via?
1: Mm?
0: Vi telefono io.
1: Certo, certo, vi telefono, è bella.
0: Guarda che era molto
1: non
0: bella
1: male
0: questa qua. Allora, 393-800-3000 per i vostri messaggi, colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto e curiosità dal mondo. Mariolino, come sei messo?
2: Pronto!
0: Molto bene, allora chissà che tra poco non ci sia davvero la rubrichina a questo dedicato. Intanto, Medusa, Henry Camamille, che riascoltiamo con Don't Wanna Go Home.

0: Mia, come mai ascoltiamo Disco Radio?
1: Perché Zio Mario e Zio Fabi fanno ridere di più tutte le altre radio.
0: Ciao Disco Radio, siamo
1: Mia
0: e
1: Paola da Gorgonzola.

0: 7 nell'appuntamento con i Baby Svegli, il club degli amici più piccoli di Disco Radio è ufficialmente aperto. Ci sono colmi, canzoni, barzellette e battute al nostro numero, il 393 800 3000. Anzi, ci sono dei messaggi, Mariolino.
1: Sentiamoli!
0: Dai, eccoli qua, pronto, pronto.
2: Sì, anch'io volevo mandarvi un messaggio oggi, ma non faccio in tempo. Quindi ma, mi sa che mi scrivo e ve lo mando domani.
3: Ma fallo adesso, ma no.
0: Sai chi è
3: veramente?
0: Sai
3: il Massi, chi vuoi che sia.
0: Certo.
3: Ma scusa, perché il bimbo era arrivato al centro detentivo estivo, quindi no, doveva per forza necessariamente scendere.
0: A parte che è centro ricreativo estivo, ma
3: doveva lasciare giù gli effetti personali che gli verranno restituiti alla fine della permanenza.
0: Ma lui intendeva, mi manda un messaggio anche domani, perché la scuola va avanti fino al 30.
3: Era
0: capito, per quello. Ma scusa, pronto.
4: Ciao Giomar, ciao Gio Fabri, ciao Mariolino.
1: Ciao.
4: Sono Manuelina da Cantù.
3: Ciao Manuelina.
4: Ma in un convento di frati cappuccini ti aspettano le brioche?
3: Certo, direi di sì.
0: E può essere, può essere. Molto bene, allora signore e signori, a grande richiesta torna la rubrica delle curiosità dal mondo.
1: Allora, vorrei segnalare che questa rubrica nasce dall'espressa necessità dello zio Fabio di rompere le scatole.
0: Ma non è vero,
1: ai più piccoli.
0: Ma a parte, scusami,
1: perché
0: Mariolina,
1: è un bullo. Zio Fabri è un bullo.
0: Ma che un bullo? Tu
1: Sandro
0: stai...
1: Bullock. Sei. Zio Sandro.
0: Certo.
1: Allora.
0: Sentiamo.
1: Finalmente ho scoperto come fa lo zio Fabri a tenersi in forma.
0: Ah sì?
1: Forse non lo sapevate, ma sbattendo la testa contro un muro ripetutamente si bruciano 150 calorie all'ora.
0: Quella.
1: Bravo zio Fabri, si spiegano molte cose ora. L'assenza di muscoli, la comunque figura magra, la silhouette, non lo volevo dire io. Forse non lo sapevate, ma
0: sì.
1: Il 31 luglio del 1969 la sonda Mariner 6,
0: sì,
1: fatte 5 prima di questa,
0: Marinel o Mariner?
1: No, Mariner, la Mariner,
0: Sì.
1: raggiunge il pianeta Marte,
0: sì,
1: e scatta ben 75 foto al pianeta rosso.
0: Sì.
1: Il problema è stato rimandare indietro il rullino al fotografo per svilupparle. Oh, io le foto le ho fatte, come sono venute?
0: Adesso ho fatto i vostri.
1: Ma ci fai vedere qualcosa? Non ho ancora sviluppate.
0: Ma poi sarà stata in bianco e nero o a colori in quell'epoca?
1: Pianeta rosso erano a colori, immagino. Sennò come fanno a saperlo?
0: L'ho scoperto dopo.
1: Un po' seppiato perché
0: le foto
1: anni 70
0: sono arrivate. Potrebbe essere.
1: Tra le altre cose, quando sono arrivate, le ho ancora detto: mamma, come si veste di merda il pianeta rosso, però. Ma no, sono gli anni 70. Ah, ho capito.
0: Ma Mariolino,
1: ho detto merda.
0: Ma allora,
1: scusa, non volevo una parolaccia.
0: Guarda che ti metto in castigo subito. Niente merenda oggi.
1: Ma che vita di merda.
0: Dai. Allora, grazie per la rubrichina delle curiosità dal mondo, che tornerà.
1: Quando volete,
0: anche
1: sono sempre a disposizione.
0: Tornerà anche domani per punizione. Molto bene, sei contento?
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Ambù, mi piaci tu. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
9: ma non ci stiamo.
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
10: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
9: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
9: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
19: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
20: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
20: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
21: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
22: Disco Radio.
0: Anche stamattina stiamo già aprendo il Tamarraland, il parco divertimenti più tamarro dell'universo, dove c'è già la coda, mi dicono.
3: Apro, è vero, apro, ma sono già dentro, altro che coda,
0: cavolo, guarda qua.
3: E comunque gestita meglio del concerto di Cremonini,
0: cioè, pare di...
3: Non serve che vi perdiate nei boschi per venire
0: pare
3: da noi.
0: Sì, pare di sì. E soprattutto siamo pronti a sentire al massimo del volume anche il nostro prossimo Tamarristory. Come va sentito?
3: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sul volume! C'è Tamarristory!
23: Inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside, inside

0: Inside Out.
1: Installata?
0: No, Inside Out.
1: No, insalata.
0: Il disco di Flor Filla che si chiama Anthem No. 3 su Disco Radio, mentre arrivano i messaggi dei nostri tamarri sostanzialmente che gridano il posto da cui gridano.
1: Sentiamoli.
0: Senti chi c'è, pronto? Senti chi c'è, pronto?
2: Milano c'è!
0: Milano c'è!
3: Da Castellanza c'è!
0: E vai! Bravo Massi! Allora abbiamo sentito il nostro tamarristori, chiudiamo il Tamarraland almeno per oggi perché
1: di
0: sta
1: già.
0: Vabbè. Sta arrivando il prof Locatelli, sai che quello lì ci tiene la forma,
1: Che forma?
0: No,
1: geometra.
0: No. Deve essere tutto molto più, diciamo così, consono alla qualità scientifica del Cineforum.
1: Quando non sa cosa dire, complica le frasi, Fabri, pensando di, capito, è l'incantatore dei Cobra, è quella roba lì. Pensi di tirare fuori il flauto della complicazione grammaticale.
0: No, è che lui è proprio difficile, cioè sofistico.
4: Allora, visto che mi prende in considerazione, parla di me fuori contesto, eccomi qua, non è assolutamente vero.
0: Allora,
4: sono una persona alla mano e spesso quella mano desidero mettertela in faccia.
0: Ma
4: se non andiamo veloci!

0: il prof Locatelli insieme a tutto il Cineforum Tecnico Scientifico.
1: Col fuoco!
0: Ma com'è col fuoco?
1: I'm fire.
0: Ah, certo.
1: Con noi al cineforum.

0: ci fa.
1: Ma bravo, prof.
0: Qui nessuno lo sa. Mandiamolo a casa di già.
1: Potrebbe essere il seguito della sigla del Cineforum. Allora, prof, di chi sono le recensioni di oggi?
0: Partiamo con Maurino. Ci parla di un ex giocatore francese che aveva l'abilità di fare sempre triplette. Sempre continuamente triplette, ogni partita una tripletta, ma faceva tutto da solo.
1: Sì.
0: Davide Trezeguet. E partiamo così.
1: Bene, a posto.
0: Recuperiamo un po' di bon ton con il pagno. Basta! Poi arrivano 38 gradi, sudiamo e si sente l'ascella in studio.
1: No,
0: calma,
1: ha ragione.
0: Con gli applausi.
1: Ha ragione, ha
0: non
1: ragione.
0: Non servono.
1: Prego.
0: Il pagno.
1: Sì.
0: È stata inventata una nuova app per chi decide che verrà a correre con te, ma poi alla fine non viene. Strava scherzando.
1: Beh, l'applauso parte comunque. Bisogna conoscere il nome originale di quell'app.
0: Pretendere che Fabrizio Sironi conosca il nome di un'app per correre.
1: Che immagino sia Strava.
0: Certo. Strava.
1: Ho sentito male. Prego, chiudiamo.
0: Ce n'è anche uno per quelli che vanno a correre con vestiti da carnevale, eh?
1: Sì?
0: Stravagante, però.
1: Vedi che adesso che so come si chiama l'app,
0: come funziona tutto meglio.
1: E chiudiamo
0: con Andrea Galetti.
1: Oh, aiuto.
0: Insomma,
1: dobbiamo aver paura?
0: Molto. Allora, prima il successo giovanile nel mondo della musica.
1: Sì.
0: Poi quello televisivo di una delle due.
1: Come, scusi?
0: Quello televisivo di una delle due.
1: Ok.
0: Ora la celebre coppia di sorelle con la R moscia si butta nel mondo di OnlyFans e del sex working.
1: Quella.
0: Paola e Chiava.
1: No!
0: Ve le ricordate? Beh, ce le ricordiamo tutte, no?
1: Ce l'aveva detto che dovevamo temere, in effetti. Perché anche a proposito di cinema...
0: E non solo, Locatelli fa le cose per... Benissimo!

0: stravacchino.
1: No, aspetta.
0: L'app che vai a correre col formaggio stravacchino è sbagliato. Sono 7 anni che ti insegno. Basta, sono stanco. Vai a lavorare in cantiere.
1: Ma no, ma perché...
0: con tutto quello che ho speso in ripetizioni per capire le battute.
1: Perché arrivano...
0: è partita la saga.
1: Ecco, questo volevo dire. Applicazione per chi va a correre in campagna.
0: Strava sterrata.
1: Esatto.
0: Vai Marco, ne aveva una anche Marco.
2: No, c'è quella che usa Claudio Baglioni.
0: Che sì. È?
2: Strava facendo.
0: Certo.
1: Certo.
0: Poi c'è anche quella per chi non ci prova neppure a venire a correre.
1: No?
0: Stravaccato.
1: Al limite.
0: E poi arriva Fabri.
2: E poi
0: arriva Fabri. Quella che per quelli che vanno a correre col formaggio. E cioè? Stravacchino. Ma che. Ma porca miseria. Ma io ti giuro, mi sale una rabbia. Ma una roba. Che io. Sei fortunato che siamo in due studi diversi.
2: Fantini,
0: no,
2: stai
0: non
2: calmo.
0: Sto calmo. Sono 7 anni io che ogni mattina investo le mie energie.
3: Sei Agamennone, Nerone.
0: Io non ce la faccio più. Stravacchino, mi resterà in testa tutto il giorno. Poteva dirne 10.000.
1: C'è anche quella che ti insegna a fare l'allenatore e poi il commentatore di calcio.
0: Stravaccioni.
1: Esatto.
0: Che già è tirata per i capelli, però va bene, però ci sta, cioè, capito? Ma stravacchino no.
1: Vabbè, riprendiamoci con le ultime notizie del dottor Gaias. Che
0: se
1: già...
0: ce la fa, perché anche lui soffre.
1: Lo so. Sentiamo quali sono le novità allora.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Partiamo da un incidente sulla strada statale Regina ad Argegno poco dopo la mezzanotte, coinvolti più mezzi. Un'auto è caduta nel lago di Como, degli occupanti un uomo di 37 anni è morto, è grave invece una donna che è riuscita a uscire dal veicolo, ci sono altri 2 feriti. L'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago, ergastolo per la compagna della vittima, la cosiddetta mantide di Parabiago, Adilma Pereira Carneiro. Tra le 8 condanne anche altri 2 ergastoli. A Milano lasciate tra 6 dipendenti, un ex dipendente ATM, condivise immagini di donne che sarebbero state rubate dalle telecamere interne dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti, dall'azienda esposto al garante indagine interna. Crolla il controsoffitto delle Molinette di Torino, vicino alle sale operatorie della neurochirurgia, area chiusa per le verifiche. Calcio, Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto che vale 3 anni, altro triennale per il portoghese Amorim, atteso per la firma sulla panchina rossonera. Trump al G7 in Francia, apre le speranze sull'Ucraina, l'Europa in campo per sminare Hormuz. Ci risentiamo tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
1: Allora, attenzione, perché mi dicono che dobbiamo regalare una delle nostre...
0: Un mese di ferie a me.
1: Ma
0: dopo stravacchino è un mese di ferie a me.
1: Esagerato.
0: Voi non sapete cosa significa per me.
1: Senti, piuttosto però, c'è una disco radio bag da regalare. Mi dicono che interverrà anche il professor Barbero, è vero?
0: Assolutamente sì, è già pronto. L'ho visto che si aggirava fuori prima qua negli studi col suo pugnetto che verso il basso, che sembra sempre che tiri l'acqua.
1: Lo sciacquone. Dopo
0: quei vecchi sciacquoni a catenella, è presente.
1: Ci racconterà una storia ovviamente legata ad un fatto della
0: storico,
1: storia,
0: sì.
1: Storico, e voi dovrete rispondere a una domanda a proposito.

0: Prof. Barbero, mi dicono, ha preso il caffè, è pronto per il suo intervento di questa mattina?
1: Eccomi qua, e sono allora, arrivato puntuale.
0: Buongiorno,
1: in
0: prof.
1: Una trasmissione buongiorno. Che spesso non lo è.
0: No,
1: diciamo,
0: no, però stiamo recuperando, anzi, le faccio sentire per la prima volta in assoluto la sua nuova sigla.
1: Oh, ma c'è dell'epica!
2: Arriva il professor Barbero!
0: Cos'è?

0: Ma veramente?
1: Ma perché ci ha messo così tanto l'intelligenza artificiale ad arrivare, ragazzi?
0: Detta anche la sigla del Barbero di Siviglia,
2: praticamente. Ah, beh, ma questa è una battuta.
0: È di Marco.
2: Con
0: di
2: tutti
0: Marco.
2: Ah, ecco, mi sembra.
3: No, è del Massi. È del Massi.
0: Ah, è del Massi.
2: Molto
0: del
2: bene. Continuiamo a scaricare il barile. Che questa è un'abitudine italiana molto nota e funziona sempre, sia in politica che in giustizia, che anche un po' nel commercio.
0: Ma attenzione, perché
2: oggi parliamo di Giacomo Casanova. Ascoltate, riassumere,
0: bene, ascoltate bene, perché il prof adesso vi racconterà questa storia su Giacomo Casanova. E poi vi faremo una domanda, per cui dovrete rispondere correttamente con un messaggio di testo al nostro numero, il 393 800 3000. Prego prof, mi spiace di averla interrotta.
2: Giacomo Casanova non era solo un seduttore, ecco, oggi lo ricordiamo quasi solo come il Latin lover veneziano, ma sì. Casanova fu anche scrittore, diplomatico, avventuriero, traduttore, bibliotecario, agente segreto e uomo di mondo. Poi continuiamo a dire che gli uomini non sono multitasking, mi raccomando. Nacque a Venezia nel 1725, che all'epoca era una città cosmopolita, sì, piena di maschere, gioco d'azzardo, intrighi e libertinaggio. In pratica era una festa in gittoneria con Davide la Cerenza.
0: No!
2: Oh, sì, sì. Fu arrestato dall'Inquisizione veneziana nel 1755, sì, dove era rinchiuso nei piombi, che erano le famose prigioni sotto il tetto del palazzo ducale. Le accuse riguardavano comportamenti considerati scandalosi, sì, libri proibiti, magia, sì, massoneria e frequentazioni sospette. Praticamente una festa in gintoneria con Davide la Cerenza. Dopo una vita piena di fughe, e dico fughe, amori, scandali e... Dopo una vita piena di fughe, ripeto fughe, amori, scandali e viaggi, passò gli ultimi anni nel castello di Dux in Boemia, sì, lavorando, pensate un po', come bibliotecario, sì, luogo di cui Davide la Cerenza probabilmente non conosce nemmeno l'esistenza.
0: Certo.
2: Ora, la domanda riguarda, sì, la nostra vicenda. Se
0: attenzione,
2: fosse nato oggi Casanova, come si chiamerebbe?
0: Sì.
2: A. Mago Casanova.
0: Sì.
2: B. Leonardo DiCaprio.
0: Sì.
2: C. Davide la Cerenza.
0: Allora, vince il più veloce, che risponde esattamente alla domanda che il prof vi ha fatto a proposito della storia su Casanova che vi abbiamo appena raccontato. Per cui le opzioni erano, le ripete velocemente:
2: A, Mago Casanova; B, Leonardo DiCaprio; C, Davide la Cerenza. Come si chiamerebbe oggi Casanova?

0: disco di Calvin Harris e i Kasabian che abbiamo suonato su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Ma attenzione signore e signori, perché abbiamo individuato il più veloce di voi, Angelo dalla provincia di Alessandria. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuto, Angelo. Benvenuto su Disco Radio, Angelo. Ma possiamo chiederti esattamente da dove, della provincia di Alessandria?
1: Sì, sono in questo momento in zona Predosa.
0: Ok.
2: Zona?
0: Predosa. Ma sei proprio di lì?
1: Sì, io abito qui in zona.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Io conosco Predosa, quello del motomondiale. Non è la stessa cosa,
1: no, Predosa. Vada e Basaluzzo, questa è la zona.
0: Ok.
1: Basso Piemonte.
0: Che cosa stai facendo, Angelo? Ti muovi verso il lavoro? Che fai?
1: Sì, questa mattina ho degli appuntamenti in vista di una partenza per un corso di formazione.
0: Ok, un corso di formazione che ti permetterà di occuparti di cosa?
1: Delle risorse umane, HR.
0: Ok, no, lo dico al notaio perché in base proprio a questi dettagli selezionerà un premio per
2: Angelo
0: te.
2: Angelo dalla provincia di Alessandria, tra Ovada, Brisberco, Risvolta, Bembrosa e Rivombrosa. Lì ho capito le
0: cose. Che Rivombrosa?
2: Sacca di Disco Radio,
0: sì?
2: Cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio,
0: sì?
2: E solo per lui, non ci crederà! Non ci crederà.
0: Cosa?
2: Ma guardi, la fortuna a volte carne secchi in porta e tutti i terzi, la quarta, non lo so, comunque è una formazione, che sia un corso non lo so, ma è una formazione, la usi per il fantacalcio, per i mondiali, io come preferisci.
0: Spero che tu sia contento, Angelo, ovviamente per tutto questo po' di roba ci dovrai dire qual è la risposta esatta tra le tre possibili, che erano Giacomo Casanova.
2: No, che Giacomo Casanova, no,
0: Mago Casanova, Leonardo DiCaprio e
2: Davide La Cerenza.
0: Le tre possibilità
1: era la C, Davide La Cerenza.
2: Ma come, certo, hai fatto a capirlo?
0: Bravissimo. Ma la risposta esatta.
2: Sei andato a qualche festa in gintoneria, Angelo?
0: Molto bene, molto
2: bene. Ha fatto dei corsi di formazione anche lì, ecco,
0: è sicuro. Molto bene, allora Angelo,
2: so che si formavano delle cose, diciamo, lì sicuramente, però non andiamo a indagare oltre.
0: No, infatti, perché
2: non
0: dovremmo.
1: Non è l'orario.
2: Esatto, bravo.
0: Ti mandiamo tutto a casa nel più breve tempo possibile, dipenderà da Marco e da quante ferie deciderà di prendersi da qui alle prossime settimane, ovviamente.
2: Che pesante, mamma mia, per un giorno che va a donare il sangue.
0: Ha già detto che mancherà nei prossimi lunedì, Angelo, te lo dico.
2: Scusa, ma abbiamo Angelo al telefono, possiamo fargli salutare gli amici. Vuoi salutare qualcuno, Angelo?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono, saluto a voi in particolare che mi tenete compagnia tutte le mattine, grazie.
2: Tranne Marco di lunedì, però va bene, grazie Angelo.
0: Vedi che non l'ho detto a Bambera allora.
2: Peggiore. Ciao Angelo, buona giornata, buon corso.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è qualcuno che si lamenta come al solito, ragazzi.
1: Ancora. Ma scusa, oggi è lavoro interinale. L'unica cosa che noi non vogliamo fare è lavorare nella vita.
0: E quindi ci poteva stare.
1: No, non è complotto.
0: Ah, giusto,
1: proprio. Cioè, capito?
0: Certo, proprio per questo motivo. E in ogni caso.
2: Certo che sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Biranza.
1: Ma se
2: ci facciamo due risate.
0: Ma era in provincia di Alessandria.
1: Ma è Alessandria, non è né Torino né Milano.
0: Perché c'è qualcuno che sostiene che invece lui fosse di Torino.
1: Ma chi l'ha detto?
0: Senti.
3: Non lo so, Angelo non mi convince. Secondo me è di Torino.
1: Però non si può più lavorare con voi, ragazzi.
0: No, cioè, infatti è un problema.
1: Un po' di fiducia. Adesso ci facciamo mandare le carte e i certificati di residenza.
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì, insieme al messaggio. Una fotocopia.
1: La Biranza.
0: Allora, vacanze, valigie, estate. Manca solo l'auto giusta. Da Locatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
10: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
11: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
10: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
11: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
10: Prenoto subito!
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Arrigo Boito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
17: Allora, si avvicina la notizia che vi cambierà la vita, ma so che il notaio, già impegnato poco fa per il premio speciale al nostro angelo, ha contato i messaggi che sono arrivati, vero?
18: 218.876.473, tutti di polemiche perché pare che il signor angelo fosse di Torino.
17: Ma non è vero.
18: Ha mentito.
17: È una trasmissione di grande successo, belli svegli, soprattutto molto seria, lo testimoniano i messaggi che sono arrivati.
18: Lo dice lei, il fatto che lo dica il conduttore è proprio credibile.
17: Ah, non vale?
18: Non dire acqua al suo mulino.
17: Ah, non posso dirlo?
18: Stai citando il sommo?

0: by My System. Piano però, piano. Il disco di Felicia si chiama My System su Disco Radio alle 9.
1: Solo 6.
0: Ma allora se
1: solo 6.
0: Mai svelato che siamo così in ritardo. Piuttosto facciamo
1: pensi
0: tempo.
1: Che non abbiano un orologio quelli che sono dall'altra parte.
0: Ma è fiction, quando è fiction, dici fa parte del gioco, no?
1: Appunto dici e loro guardano e dicono e sei.
0: Porca miseria.
1: Io sono gli altri, capito?
0: Se lo tengono per loro, capito? Mica vanno in giro a dirlo. Senti, piuttosto possiamo anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita.
1: Quando sparano. Eccoci qua. Cos'è la sindrome del maschio irritabile? Non ne ho idea!
2: Novità! Novità!
1: Non chiederlo a me!
0: Ma scusa, non era quella dell'intestino irritabile?
1: C'è anche quello.
0: Evidentemente.
1: Sai che tanto l'intestino irritabile mi ha sempre fatto ridere ogni volta che me lo dicono? Perché me lo immagino, magari ancora il latte. Ma è andato giù ancora? Ma lo sa! Lo sa che non lo dice, non lo passo? E poi ancora...

0: disco di Alesso e One Republic che si chiama In Your Eyes, era la nostra novità delle 9 su Disco Radio, sentita alle 9.10, tanto per sottolineare l'ovvio. Allora, ricordiamo ancora una volta il titolo della notizia di cui ci occuperemo tra un attimo.
1: Cos'è la sindrome del maschio irritabile?
0: E adesso scopriamo tutti i dettagli a proposito.

0: Women's Health Study.
1: Midlife.
0: Cosa ho letto?
1: Mild hybrid hai letto.
0: Ah, perché la L dopo, avete ragione. Midlife. Women's Health
1: Midlife
0: Study.
1: Siamo noi, mezza età, Fabri, sì, uomini sì, di mezza sì. età. Però
0: lo ha confermato. Lo ha confermato il calo degli ormoni maschili dopo i 40 anni è meno improvviso rispetto a quanto accade in menopausa. Ma come nelle donne, i cambiamenti biochimici possono alterare l'umore e aumentare ansia e frustrazione.
1: Scusa, c'è un'associazione di ricercatori dedicata alle donne di mezza età? Perché devo fare ricerca su di noi?
2: Guarda come si irrita.
1: Ma scusa, fate la ricerca sulle donne. Poi ci sarà una Seattle Midlife Man Health Study e quelli fanno ricerche sulle donne. Non fate le ricerche.
3: Sì, vabbè, Fantini, stai calmo.
0: È quello che succede nel sesso femminile con il ciclo mestruale. Irritabilità e rabbia si manifestano con maggiore intensità nei giorni prima delle mestruazioni, quando ci si sente anche meno capaci di controllare le emozioni. In perimenopausa, poi, le alterazioni ormonali aumentano ancora di più la tendenza a innervosirsi con poco.
1: Non ho capito niente.
2: Sì, prima della menopausa, o in questo caso dell'andropausa.
0: Sì.
1: Ah, quindi si riferisce all'andropausa.
0: Certo.
1: Ma l'andropausa negli uomini, ciao, arriva tardissimo. Sì, andropausa credo tipo oltre i 70 anni.
0: Sì.
1: In generale, sì, a meno che non sia precoce. Mentre nelle donne è molto anticipata, quello che non ci troviamo su incazzature, diciamo, dobbiamo incazzarci dopo, più tardi. Noi.
0: Così ci nervosiamo in tempi diversi.
1: Allora, interazione bella, mi piace. Diteci quello che vi fa più irritare del vostro partner o del vostro migliore amico, ma come se lo steste dicendo a lui, capito?
0: Tipo,
1: in un vocale.
0: Tipo.
1: Tesoro, allora, sta roba che lasci le cose appoggiate in giro, che è la buccia della banana e la carta, che non metti mai niente in lavastoviglie, deve finire.
0: Ok.
1: Immaginatevi
0: di dirlo proprio a lui o proprio a lei con un messaggio vocale che però indirizzate a noi al 393.
1: Io ho anche la risposta
0: 3000.
1: Di lei,
0: Sì.
1: Che noia.
0: Così proprio. A schiaffo.
1: Zero,
0: se ne frega
1: niente.
0: Esatto.

ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

0: amico, della vostra amica, del vostro compagno, della vostra compagna, ma di dirlo come se lo stesse dicendo a lei o a lui, poi non noi, mandando un messaggio a noi.
1: Poi noi inoltriamo il messaggio che siamo dei fetenti, capito?
0: Certo, facciamo le spie. Comunque, certo. Diteci quello che vi fa più irritare del vostro partner o del vostro miglior amico, ma come se lo stesse dicendo a loro. Tanto per essere più precisi, sentiamo, pronto?
2: Secondo me la sindrome dell'uomo irritabile è quella che è venuta a Omar quando Fabri ha sbagliato la battuta sullo Strava.
0: Non è che ho sbagliato, era poco efficace.
1: No, è sbagliata. Cioè, esistono battute brutte, battute belle, battute che funzionano, battute che non funzionano. Poi ci sono quelle sbagliate.
0: Che è proprio il plagio.
1: Sì, che non è come il Negroni, capito?
0: Certo.
1: No, cos'è l'americano, l'ho sbagliato?
0: Il Negroni.
1: Ecco, non è così, quello funziona comunque. Le battute no. Comunque io ho la sindrome dell'uomo irritabile.
0: Sicuramente.
1: Ho salutato il testosterone, ciao. Sono qua con gli estrogeni a palla.
0: Pronto?
3: Allora, amore, io te lo dico, mi sono stufato. Le scarpe vanno messe via. C'è una scarpiera che io ho costruito dall'IKEA. Ok, mettimi dentro la scarpiera.
1: Geppetto.
3: Santo cielo.
1: Siamo tutti delle casalinghe disperate. Ma cosa c'è successo?
0: Non lo so.
1: Ma una volta le lasciavamo in giro noi le scarpe.
0: Quando cala il testosterone poi è così.
1: Sulla casalinga.
0: Scusa, ti metti il grembiule e via, sei a posto. Pronto?
2: Scusa Lino, ma è tanto difficile mettere il dentifricio dentro al portaspazzolino. Io non l'ho capito sta storia. Non ci vuole niente.
1: Rimane
2: un secondo.
1: Per
2: forza fuori. Sempre tutti i giorni.
0: Lino.
2: Basta.
1: Nino. E non è neanche il nome. Com'è è il vezzeggiativo. Quello infastidito.
0: Nino. Pronto.
4: Amo, che dici? La spengo la luce. Amo, che dici? Lo chiudo l'olio.
0: Oddio, questa la conosco. E qualcuno aggiungerebbe. E la porta è sempre aperta.
1: Aspetta, però non ho capito. Lei è infastidita dal fatto che lui le chieda tutto?
0: No, lei è infastidita dal fatto che lui non chiuda l'olio, non spenga la luce. Aggiungerei non chiuda la porta di
1: e
0: casa.
1: E perché dice amo la chiudo? È lei che lo. Perché tocca farlo a lei?
0: Sì. Come dire? La spengo ti faccio io notare che è rimasto lì e tocca farlo.
1: Allora, però, un po' più specifica. Amo, chiudo io l'olio? Amo, spengo io la luce? Cioè, devi fargli capire che sei infastidito da questa roba. Perché sennò lui.
0: Secondo me lei ha voluto essere un po' più morbida mandando il messaggio a noi. Ma no! Dovete essere tranchant mandando un messaggio a noi, ma come se fosse indirizzato alla persona a cui davvero volete far notare qualcosa. 393-800-3000. Arriva uno dei nostri Rhythmic History tra poco, già scelto dal 2000.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Let's go! Mighty World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su mightyworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty World.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
15: Ma non ci stiamo!
16: Nella vita ci vuole pazienza.
15: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
16: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
15: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
16: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
15: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
17: Brick OK, più vicino a te.
15: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
21: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
23: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
24: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
23: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
24: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
23: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
26: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
27: Autorigoldi!
28: A Milano dal 1906.
29: Disco Radio!
30: Tata, potresti evitare di lasciare il telecomando in bilico tipo la statua di Rio de Janeiro su qualsiasi posto della casa? Appoggialo sul tavolino, sono 3.000 euro di televisore e telecomando sono 600 euro.
0: Mamma mia! Che televisore hai comprato?
1: Costa meno la statua di Rio de Janeiro.
0: Esatto, prendi il Cristo di Rio e lo metti lì sul tavolino.
1: Che ci sono?
0: Ma perché
1: ti ricomando
0: Asco con le braccia aperte? Non ho capito. Cioè io, il mio è dritto, è rettangolare, semplice.
1: Il mio è sempre per terra, porca miseria, poi non va. Porca cazzo.
0: Allora dai, che ci sentiamo una canzone che
1: guscio,
0: tra l'altro
1: metti il guscio Meliconi.
0: No, io li odio quei cosi lì, mi danno fastidio da morire.
1: Ho capito, però ti salvano il telecomando.
0: Ma mi
1: scusa.
0: Perdono di design, capito?
1: Ma cioè, te che adesso hai preso il telefono Brondi, quello di Primiopi, quello dei nonni con i tasti grossi, scusa.
0: Lì ce l'ho il guscio Meliconi.

0: Lucas, la canzone che si chiamava To Be You dal 2000 nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora dite al vostro partner, al vostro migliore amico, quello che non sopportate di lui, in un messaggio che però mandate a noi, cioè diteglielo in prima persona, ma mandate a noi il messaggio che contiene
1: poi
0: la vostra lamentela.
1: Custodiremo gelosamente questo messaggio, sì. E minacciandovi poi di mandarlo alla persona a cui l'avete, vi chiederemo dei soldi.
0: Ma certo, ovviamente.
1: Questa è la strategia. Poi vediamo.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
2: Amore, ma è così pesante il rotolo della carta igienica che non riesci mai a metterlo nella carta?
1: Cioè nella carta in che senso?
0: Nella porta va nella differenziata, essendo di cartone va nella differenziata.
1: Ah, il rocchetto.
0: Il vuoto.
1: Ah, certo,
0: pronto.
1: Sì.
3: Sei rimasto a casa in malattia e mi chiedi a me alle 5 del pomeriggio di fare il letto. Ahia. Quando io ho lavorato.
1: Ma quando sei a casa in malattia, sei in malattia. Poi è malato, poi non è detto che arrivi a fine serata.
0: No, poi sei a 37,2 di febbre.
1: La premorte. Stato di premorte, ragazzi. Cioè, non scherziamo.
0: Pronto.
4: Moglie, ma è possibile che quando sparisce da mangiare nel frigorifero gli dai sempre la colpa ad Attila?
1: Chi è Attila?
0: Attila è il loro cane.
1: La che apre il frigo, Dio. Non ho capito.
0: Evidentemente è in grado di farlo.
1: Attila è questo Yorkshire avvolto in una coperta che dorme con una bulla d'acqua calda.
0: La mummia.
1: Evidentemente maschio, direi. Mi sa che è 37,3 il mio direttore.
0: È probabile. Allora, non so se abbiamo altri messaggi. No.
1: Per ora no.
0: Però abbiamo un bel regalo da farvi.
5: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano presso l'Arena Mind This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica capace di coinvolgere adulti e bambini. 393 800 3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la tua email, ovviamente. Ai più fortunati in regalo due ingressi alla fiera.

0: il disco di Kygo e Carter Fate, si chiama That's When You Know. Su Disco Radio sono già le 9:36, ragazzi, ci sono
1: news.
0: No, ci sono dei messaggi prima delle news, sono tutti brevi, guarda, senti, pronto?
2: La pasta non è troppo scotta, assolutamente, va benissimo. Il riso perfetto, non si attacca al cucchiaio.
1: No,
2: infatti
1: lascialo
2: in
1: tutto 35
2: perfetto.
1: Minuti. Bravo, perfetto. Viene
0: cosa,
1: così.
0: Ma fallo tu, no? Pronto.
2: No, ma poi non sei in ritardo.
0: È sempre lui.
2: Va benissimo, no? Ti ho solo chiamato 2 ore fa dicendoti che sarei arrivato un'ora fa. Però va benissimo, non sei in ritardo.
1: Non gli sembra vero. Ragazzi, amore. Questa è terapia, sì? È lei. Questa è lei.
0: Amore.
3: Amore, sì. Puoi masticare con la bocca chiusa.
0: Oh mamma, pronto.
1: Questa è l'immagine.
4: Amore.
1: Sì.
4: Ma mi sta meglio secondo te il vestito rosso o il vestito blu? Ah, amore, secondo me è quello blu. No, io metto quello rosso.
1: Ma cosa me lo chiedi a fare?
4: E allora cosa me lo chiedi a fare?
1: Uguale.
0: È così la nostra vita. Queste sono le nostre vite.
1: Siamo tutti nella sindrome
0: amici.
1: Di uomo irritabile.
0: Va bene, diamo la linea al dottor Gaias.
1: È irritabile.
5: Va bene, certo.
1: Ma
5: io
1: cosa
5: no,
1: gliela
5: no,
1: diamo a fare?
5: Hai visto, eccolo. No, sono la persona più tranquilla di questo mondo, come sapete.
1: Perché lui ha ancora il testosterone, vedi?
0: Certo.
1: Beato lui. Beato lui.
5: Chi è nervoso non ce l'ha?
0: Sì, potresti dividerlo con gli amici, scusa. Dividilo con gli amici. Manda dei pacchetti di testosterone in giro.
5: Non si può donare così.
1: Tra l'altro, scusate, ma il sessismo di questa ricerca, che nasconde questa ricerca? Cioè, finché hai il testosterone, sei un uomo calmo. Appena cala e ti salgono gli estrogeni, che sono l'ormone femminile, diventi isterico. Non c'è un sottotesto lieve no
0: facciamo finta di non averlo notato. Allora, le ultime notizie, c'è Fabrizio Gaias dalla redazione.
5: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Lo scontro tra due auto intorno alla mezzanotte ad Argegno, una finisce nel lago, dei due occupanti del secondo mezzo, un uomo di 37 anni è morto, il corpo è stato recuperato, grave la donna che era con lui, ci sono altri due feriti. A Busto Arsizio, prima sentenza sull'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago, ergastolo per la compagna della vittima, Adilma Pereira Carneiro, avrebbe organizzato il delitto coinvolgendo altre 7 persone condannate a pene dall'ergastolo ai 14 anni. A Milano 6 dipendenti e un ex dipendente ATM condividevano in chat immagini di donne che sarebbero state rubate dalle telecamere interne dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti, dall'azienda esposto al garante e indagine interna. Il lavoro Electrolux per 50 giorni congelati, i 1700 licenziamenti e le chiusure, all'incontro anche le regioni coinvolte ieri, tra cui Emilia Romagna e Lombardia, e poi l'incontro ieri ancora tra Stellantis e i sindacati per l'azienda Mirafiori, hub delle utilitarie e dell'innovazione, ma i metalmeccanici chiedono un nuovo piano e assunzioni, ieri corteo della FIOM a Torino, e tutto il tempo per le prossime ore.
6: Meteo. Partendo un martedì da piena estate tra la Lombardia e il Piemonte, cielo sereno, poco nuvoloso in entrambe le regioni, ma sarà così per diversi giorni. Nel pomeriggio magari qualche breve temporale di calore potrà formarsi sulle zone alpine. Attenzione però alle temperature che tornano piano piano a salire, già punte massime oggi di 33-34 gradi, ma nei prossimi giorni ulteriore rialzo, in particolare nel fine settimana, valori che potranno raggiungere anche i 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Disco Radio Party
7: Set. Yeah. The scrap and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrei.
9: Siamo gli articolo 31.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
12: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Scrap and Drop.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Oh, pensa che io ho passato una settimana d'attesa, nell'attesa appunto di sapere quale fosse il quarto pilastro della conoscenza.
1: Grazie a Federico che è già con noi.
0: Buongiorno, ah,
1: ragazzi.
0: Buongiorno,
1: Fede.
0: Buongiorno. Buongiorno
1: a tutti.
0: Grazie.
1: Qua.
0: Allora, tra poco magari parliamo proprio di questo, perché davvero la settimana scorsa abbiamo lasciato in sospeso questa parte dell'argomento, però mi pare che ce ne fosse un ulteriore in aggiunta, o sbaglio?
14: Un ulteriore tassellino,
0: sì,
14: il più bello, affascinante.
0: Sì.
14: La creatività umana.
0: E quindi ne parliamo tra poco, ma intanto BB Rexha e Faithless.

0: My New Religion, Bibi Rexha Faithless su Disco Radio. New Religion era il titolo della canzone che abbiamo appena sentito, mentre siamo anche questa mattina con il nostro Federico Gabetti per le pillole di filosofia, ragazzi. Ma allora
1: facciamo un piccolo riassunto degli i primi tre pilastri di cui avevamo parlato.
0: Sì, i pilastri della consapevolezza.
1: Della consapevolezza.
2: Ragionamento e conoscenza.
1: Erano induzione, deduzione e intuizione, che abbiamo già spiegato, quindi non andiamo a riprenderli. Era rimasto appunto in sospeso la creatività.
2: La creatività,
1: che è la parte forse più interessante.
2: Sì. Che ha tre caratteristiche ben precise, che ci adesso ve le dirò.
1: Sì.
2: Sono. Ci differenziano dalla I.
1: Ah, certo, perché noi adesso ci dobbiamo confrontare anche con l'intelligenza artificiale.
2: Assolutamente. E la prima caratteristica è che gli atti creativi sono imprevedibili, indeducibili e rari. Cioè non c'è algoritmo o calcolo computazionale che possa prevederli.
1: Ok.
2: Quindi sono assolutamente, non si sa quando avvengano.
1: Ok.
2: Non si possono prevedere, soprattutto.
1: È vero, quello è vero.
2: Avvengono poche volte.
1: Scusa, non si possono prevedere questa cosa? Perché un tempo c'era questo pensiero che l'atto creativo era frutto di una folgorazione del momento, no? Adesso invece più si va avanti, più c'è la consapevolezza che serve l'esercizio per arrivare alla creatività. Comunque, cioè, il vero creativo non lo fa una volta e poi aspetta. Lo fa tutti i giorni e poi arriva quella volta che gli viene la creazione giusta.
0: Però è già, esatto, però in attesa, nel senso, l'allenamento porta alla creazione
2: alla folgorazione.
0: Però esatto. La folgorazione.
2: Io sono ancora per la folgorazione.
0: Nonostante tu ti alleni, non sai quando arriverà quella roba lì.
1: Però serve a migliorare.
2: Sì, cioè, assolutamente.
1: Non è che ti metti lì e dipingi un giorno e hai fatto l'opera d'arte, capito? Devi imparare a dipingere, poi.
2: Bravissimo, perché l'atto creativo, come può essere una giocata di Maradona o un quadro di Van Gogh, è la visione di ciò che è nuovo. Ma per metterla in atto ci vuole quello che dici
1: certo,
2: tu, l'esercizio, la fatica, il passato, l'esperienza.
1: Certo. Tu dici, in un mondo di giocatori dove tutti hanno provato uno stop, una punizione eccetera, poi c'è un Maradona che la tira in quel modo lì.
2: Bravissimo.
1: E quello è non tanto l'atto creativo ma l'opera d'arte.
2: L'opera d'arte, oppure io sono sulla fascia, l'allenatore avversario, il terzino avversario pensa che io o rientro, o dribblo o vado sul fondo. Ho due, tre, quattro opzioni, no? Prevedibili. Se io ti faccio la rabona sul secondo palo per quello che arriva.
0: Cos'è che fai?
2: La rabona.
0: Oh, santo.
1: Lui è il filosofo calciatore comunque, nel senso che
0: la rabona.
2: Omar, spiega cos'è la rabona.
1: A Fabri è sceso il sangue dal naso. Allora Fabri, senti che te lo spiego.
0: Io le stigmate, altro
1: senti
0: che
1: roba.
0: Naso,
1: allora cosa? Si colpisce il pallone col piede e diciamo portando il piede, facciamo il destro, dietro al sinistro, ok? E andando a schiacciare la gamba contro l'altra gamba che resta tesa.
0: Cavolo, ma
1: prova a farlo.
0: Ce la
1: prova
0: fai io quella roba lì, cioè la faccio occhi.
1: Adesso si infortuna, te lo dico Fede, guarda.
3: Il giorno
1: guarda lo strappo.
2: Fabri ci sta provando.
1: L'ha fatto?
3: Allora, più di punta.
0: Hai visto?
3: Punta.
0: Così?
3: No, l'ho fatto, già
1: sai
3: tre
1: che
3: volte,
1: visto da qua sembri la Fracci che fa un plié.
0: Vero. Vabbè, quindi ci fermiamo per un attimo, poi ci sono altre caratteristiche.
2: Ci sono le altre due importantissime caratteristiche.
0: Che diamo tra poco. Intanto ci sentiamo la canzone di Alexia, che ha avuto una folgorazione sulla via di Damasco e ha realizzato

0: canzone era quella di Alexia sul disco radio. Stiamo parlando di creatività e delle tre componenti principali che differenziano quella umana da quella dell'intelligenza artificiale, no? Che è prestabilita, prestudiata, preconcetta, che segue
1: preconcettina
0: le indicazioni
1: preconcetta.
0: Eh sì, perché è scientifica,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: quindi segue, delle regole matematiche, giusto? La nostra invece è imprevedibile, rara.
2: Esattamente. E seconda caratteristica è totalmente generativa, genera del nuovo.
1: Certo.
2: Totalmente del nuovo, qualcosa che prima non esisteva. Per farvi capire le prime due caratteristiche, pensiamo alla matematica.
0: Sì.
2: Ci sono le prime due caratteristiche, quindi imprevedibile, indeducibile, raro e totalmente generativo, ce l'hanno anche i numeri primi. I numeri primi non sono deducibili da numeri precedenti per via di moltiplicazione e relazione.
1: Sì.
2: Sono rari, perché più si va avanti nella serie dei numeri laterali, non c'è un algoritmo, non è mai stato inventato un algoritmo che li possa prevedere, e mai sarà inventato.
1: Mm-hmm.
2: Anzi, davano dei soldi a chi l'avrebbe fatto, ma non c'è nessuno che possa
1: è
2: dire...
1: Morto sull'astrico?
2: Eh?
1: È morto sull'astrico, cercandoli.
0: Si è messo lì, ma niente.
1: Mm?
2: E poi... sono totalmente generativi, aprono nuove relazioni.
1: Quindi il concetto che dici tu è la creatività umana riesce a creare qualcosa che prima non c'era senza rimescolare ciò che conosce, mentre invece l'AI fa proprio quel lavoro lì. Cioè pesco da tutto quel che so, da tutto quello che è già stato creato, e genero qualcosa che però in realtà è
0: bravissimo.
1: Un mix di cose.
0: Quindi,
1: che però non è la stessa cosa.
0: Questa cosa che dell'intelligenza artificiale si dice che è generativa è un fake, quindi.
2: No, rimescola. Io che sono, tra virgolette, provo a fare lo scrittore, ok? Io potrò fare scrivere dei libri bellissimi con l'intelligenza artificiale su qualcosa che esiste già, saggistica, storia,
1: mm-hmm.
2: ma qualcosa di nuovo per emozionare.
1: C'è un romanzo, dici che
2: per
1: non
2: emozionare
1: ce la fa.
2: La gente? No, rimescola, va a prenderti. Io provate, ragazzi, perché... provate, è bellissimo. Poesie, rimescola, prende tutto, ma.
1: Allora, io per esempio sulle battute ci lavoro con l'intelligenza artificiale e effettivamente non è ancora capace. Non è ogni tanto becca qualcosa, però nel cioè, 98% è roba che devi rimaneggiare. Devi toccare.
0: Stravacchino.
1: Ecco, poi
0: manca di umorismo, quindi, l'intelligenza
1: sì.
0: artificiale.
1: La mia si chiama Fabrizio.
0: Smettila.
1: Fabrizio GBT.
0: Andrei sull'ultima caratteristica, quindi, del quarto sì. ed ultimo punto.
2: Anche questa... che l'intelligenza artificiale non la possiede assolutamente, il vero atto creativo è legato all'emotività.
0: Ok, ragazzi.
2: Perché se no la fredda intuizione, che era il terzo punto, che può anche un matematico può arrivarci, no, nel momento di sonno, oppure la regina di scacchi, vi ricordate?
0: Sì.
2: Il vero atto creativo porta con sé una carica emotiva pazzesca.
1: Cioè devi averla.
2: Pensiamo a Van Gogh,
1: o arriva
2: a Dante.
1: Quando? Cioè
2: no,
1: devi averla già.
2: È la carica.
1: Ok,
2: è la carica.
1: Che porta quello.
2: È la benzina che porta, è la benzina, il combustibile che ci porta alla creatività.
0: Sono un grandissimo artista allora, essendo molto emotivo.
1: Ma cosa? Piantala! Ma sono io quello con l'intestino irritabile qua, con la sindrome dell'uomo irritabile.
2: Per gli ascoltatori, no, riferimento, perché sennò sembra che siano cose... È Jung che ne parla moltissimo nel secolo XX di queste tre caratteristiche, quindi mm-hmm. potete leggere sì. la sincronicità di Jung, dove lui le spiega molto bene. E...
1: o tre metri sopra il cielo di Moccia che... no, è per andare un po' incontro anche a gusti, capito?
2: No,
1: io conosco poi i miei polli e Fabrizio di là su Jung è svenuto, capito?
2: No, però ci tenevo perché l'altra volta avevamo andato sempre dei riferimenti,
1: certo,
2: Aristotele,
1: no,
2: per induzione e deduzione,
1: sì?
2: Kant e Cartesio per l'intuizione, qui come per l'atto creativo e la creatività umana, leggetevi Jung.
1: Ecco, okay, Fabri,
0: faremo.
1: Non sapevo come altro dirtelo.
0: Aspetta che devo asciugarmi il sangue dal naso.
1: Leggiti Jung, per favore, stravacchino.
0: Vi faccio sentire una canzone intanto.

0: disco di Black and White che si chiama Tacca Tacca su Disco Radio nell'appuntamento con i belli di svegli di oggi. Si è parlato di filosofia, pillole di filosofia, i pilastri della conoscenza. Abbiamo
1: Enrico,
0: buttato lì.
1: Appena fatto scoprire che il cuore ha una rete neurale. Cioè abbiamo i neuroni nel cuore.
2: I 40.000 neuroni.
1: Ma pensa a te.
2: Capace di autonomia decisionale. E
1: quindi quando si dice pensa
2: e memoria,
1: cuore,
2: cioè, e memoria, certo. Pensa te, quindi la frase, e qui chiudo, la frase del celebre filosofo Pascal: il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce, è più attuale che mai.
1: Certo.
0: Ma bello.
1: E con questo salutiamo qui Federico, che mi ha fatto scendere il sangue dal naso oggi.
0: A me più che a te, però tornerà volentieri il prossimo martedì. Grazie Federico.
2: Ciao,
0: grazie
2: ragazzi,
0: mille.
2: Grazie, grazie a te, grazie a te.
0: Nel frattempo, da Clerici Auto l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio.
3: Il ritmo della tua città.
5: I want it to be free.
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
12: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
15: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
16: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
15: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
16: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
15: Prenoto subito!
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Bello partire per le vacanze.
18: Sì, ma con quale auto?
4: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
4: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
18: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
18: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
4: Info su denicar.it.
0: E anche per oggi abbiamo finito, ragazzi, ci dobbiamo salutare qui, peccato perché il momento con Federico è sempre da approfondire per qualche motivo, ma tornerà il prossimo martedì. Intanto grazie a Marco in redazione,
2: grazie Marco,
0: grazie al fantastico Omar Fantini,
2: grazie Omar,
0: grazie anche alla parte
1: grazie a Manzoni,
0: no, è partito a caso, è partito a caso, grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi,
2: grazie a Mitico Fabri,
0: arriva Olga, ci sentiamo domattina dalle 6,
2: ciao, ciao.

0: 10 e 3 minuti.
1: Disco Radio.
0: Ebbene sì, simpaticissimi, bellissimi, meravigliosissimi, a domani con i belli svegli, perché le parole sono un po' come degli incantesimi, quindi tanto vale usarle bene, cioè usarle per sostenere l'altra persona, per elevare le altre persone, quindi meravigliosi, esemplari di esseri umani. Continua il viaggio di questo martedì 16 giugno con me, Olga, con le nostre hit e quella novità che ci dà la direzione Moving to the Sun.

novità su Disco Radio, il titolo è Moving to the Sun, è bella questa di Ugel, Email, Angel e Ultra la Te. Ben ritrovati tutti a bordo, già spediti, leggeri, a ritmo di musica con le nostre hit più ritmate della città, con una hit che tra poco ha fatto la strada del ritmo con vari momenti gioco, e il viaggio continua con Afrojack, sia David Guetta.

radio, buon viaggio e buon lavoro, 10-12 minuti, cioè I See You, Jeffrey Ranks, la hit originale sempre loro con il tocco magico di Albi per questa hit che ci sta accompagnando. Come va? Com'è il risveglio? Com'è il mood di questa giornata? Anto fa caldo per tutti, credo, saluto quelli che amano il caldo come me, saluto quelli che lavorano al caldo, ragazzi, tenete duro, tra poco vi porto nel 1989 con i Rhythmic History.

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AIB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Suzuki. Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... Wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
10: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
9: Davvero? Anche per me?
10: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
11: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
13: Quasi tutto.
12: Cosa manca?
13: Una Jeep nuova.
12: Una Jeep?
13: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
12: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
13: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.

Buongiorno e ben ritrovati su Disco Radio con me Olga. Fino alle 13 c'è la Danza Storica, l'appuntamento che tutte le ore ritorna, è questo, i Rhythmic History. Dall'89 abbiamo Ride On Time.

radio nel nostro viaggio di questa mattinata. Abbiamo scelto la hit di Anima, che ricordiamolo è un DJ producer italiano che sa decisamente il fatto suo, oltre ad essere insomma grande alla console con la sua musica, come questa Beautiful ci ricorda. Di fatto lui crea questi live molto scenografici, dove usa l'intelligenza artificiale da anni per creare dietro di sé questi robot che si muovono, che sembrano veri, che sembrano esistere lì proprio sopra la console. Insomma, trovate vari video anche in rete che possono darvi un po' l'idea meglio di questa cosa. Stop in the Giants, abbiamo Loser.

0: giù il Cori. Ho adorato questa Eden Art e adoro riascoltarla con voi su Disco Radio. Non so, testa o cuore, cosa vince nel tuo modo di essere nel mondo, nelle tue scelte? Vince più la testa o vince più il cuore, caro mio Fabrizio Gaia?
1: No, vince la testa per forza, il cuore, giusto peso al cuore, ma poi la testa deve intervenire.
0: Ma non devono essere un po' in sintonia? Cioè, qualcuna risposta deve arrivare dal giusto equilibrio tra le due parti?
1: La testa vede cose che il cuore non vede.
0: E viceversa.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'avete sentito, è tornato per noi su Disco Radio anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. La prima sentenza sull'urbanistica a Milano in 4 anni di indagini riguarda Torre Milano, il grattacielo di 24 piani alla Maggiolina. Tutti assolti gli 8 imputati per abusi edilizio e l'utilizzazione abusiva avrebbero agito in buona fede. La procura aveva chiesto il sequestro della torre e la condanna di costruttori, ex dirigenti del comune e funzionari dello sportello unico edilizia. Schianto tra due auto sulla statale Regina intorno alla mezzanotte. Una è finita nel lago, recuperato il corpo di un uomo che era a bordo. Una donna è riuscita a salvarsi ed è stata ricoverata in codice rosso. Prima sentenza sull'omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un'auto nell'agosto del 2024 a Parabiago, ergastolo per la compagna della vittima Dilma Pereira Carneiro. Per 7 complici condanne a pene dall'ergastolo ai 14 anni. E un uomo di 53 anni è stato arrestato ieri ad Erba. L'uomo è accusato di vari atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, a cui a maggio ha dato fuoco all'auto. L'incontro tra Stellantis e sindacati Mirafiori Hub delle utilitarie e dell'innovazione, dice l'azienda, ma la FIOM chiede un nuovo piano di investimenti per la FIM. Rassicurazioni non sufficienti, terremo alta l'attenzione, promette la regione. G7 in Francia, è arrivato Zelensky, stretta di mano tra Trump e Giorgia Meloni. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Abbiamo scelto 4 hit le più ritmate, senza alcuna interruzione. Iniziamo da Zerb e Rita Ora.

0: con le Sound Lovers nel From Disco to Disco. Abbiamo suonato 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. 10:45 minuti. Tocco un tema caro a tanti, magari un nervo scoperto per alcuni ascoltatori. Allora, invecchiare scoccia sicuramente a tutti quanti. Cosa vi scoccia di più del tempo che passa? Qual è la cosa che vi pesa di più personalmente? Perché qui abbiamo una ricerca che dimostrerebbe come un uomo su due soffrirebbe enormemente il passaggio del tempo, e qui mi entra in gioco la famosa sindrome di Dorian Gray, che non è tanto famosa ma quanto è questa nuova ricerca che la dimostra. Prende il nome dal famoso romanzo ovviamente di Oscar Wilde, che tanti avranno letto, dove il protagonista mantiene questo aspetto meraviglioso, giovane, bellissimo, mentre un ritratto che ha in soffitta invecchia e mostra i segni dei suoi vizi. Insomma, la sindrome di Dorian Gray è la paura che con il passare del tempo si diventi meno attraenti e meno piacenti, cosa oggettiva direi. L'invecchiamento non è più un fatto biologico, non è più qualcosa di naturale, ma si muove su un piano in cui la nostra identità di belloni è messa costantemente a dura prova, di belloni o non belloni. Quindi per le donne forse è sempre stato un punto un po' nevralgico, ma adesso un italiano su due, un uomo su due in Italia ha questa famosa sindrome di Dorian Gray. Allora, partiamo dal presupposto che a nessuno magari piace invecchiare, anche se poi per carità l'esperienza, la maturità che ne deriva è qualcosa di meraviglioso e che alleggerisce un po' i toni. Ma a voi cosa scoccia di più del tempo che passa, fisicamente o anche psicologicamente? Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è, cioè il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Capture, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è il concessionario ufficiale Renault. Scoprile a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, a Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in viale Cavour 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
6: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
15: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì sì, come no.
17: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
18: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
19: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
20: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
19: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
20: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
19: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
21: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
22: Quindi, tema caro, invecchiare. In quella direzione si va. Cosa vi scoccia di più dell'invecchiare? Intanto Club Bizarre con Alok.

0: Lady Gaga e Dolci, quelle di Runaway. Su Disco Radio parliamo di invecchiare, non invecchiare. Cosa vi scoccia di più, diciamo, del tempo che passa?
1: Buongiorno Olga, la cosa che mi fastidisce di più col passare del tempo sono gli acciacchi, dolori, dolorini, doloretti vari.
0: La famosa croccantezza. Upla, quando ti alzi, ois. Che c'è tutti quei, anche c'è proprio una vocalità, ecco, un vocalizzo che si accompagna ai nostri vari movimenti. 11 un minuto.
2: Disco Radio.
0: Questo perché un uomo su due, invecchiare ovviamente scoccia tutti, ma in Italia una ricerca dimostrerebbe come un uomo su due soffrirebbe enormemente il passaggio del tempo con la famosa sindrome di Dorian Gray. Quindi il tempo passa, ai ai ai, ai ai ai. Cosa vi infastidisce di più, cosa vi scoccia di più, fisicamente o no, del tempo che passa? Intanto che ci raccontate questo, ascoltiamo la novità di John Summit, che è Shades of Blue.

0: Disco Radio, la novità di John Summit, questa Shades of Blue. È bella, bella, bella leggera. 11.5 minuti. Non vogliamo intristirci, la tematica è invecchiamento o anche maturità, che magari è più bella. Cioè il tempo passa, però il tempo che passa un po' scoccia per tante cose. Anche per gli uomini questa cosa si traduce in una sorta di sintomo di Dorian Gray, che è questa cosa di non voler invecchiare, ok? Si nota anche dai tanti, per esempio, ritocchi estetici che riguardano anche l'uomo, di come gli uomini oggi si prendono cura di sé. Ma in particolare cosa vi scoccia?
1: Cosa mi secca di più? Innanzitutto ciao raga, ciao, buona giornata, ciao, Disco Radio.
0: Ciao.
1: Quello che mi dispiace di più nel tempo che passa è il tempo che ci rimane. Ok? Ciao, Andrea da Milano.
2: Ciao Andrea, grazie. Dunque premetto che io dimostro meno di quello che ho. Io ho 58 anni, però tutti me ne danno molti meno. La cosa che non mi piace dell'invecchiamento sono i capelli bianchi, infatti me li tingo. E poi vabbè, ovviamente la poca energia, minore energia rispetto a quando ero più giovane, questo sì. Ok, ciao, sono Antonio di Parma.
0: Arriva l'energia di Give It To Me.

In the pausa, questa è magnetica, 11-12 minuti, invecchiare scoccia tutti, cosa vi scoccia di più del tempo che passa? C'è tutto il filone legato al fisico, i capelli che cadono, che sono più meno, cioè, il fisico comunque un pochino, no? Cede alla forza di gravità, e poi

0: Fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
1: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
5: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessione dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
18: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
19: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
18: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
19: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
20: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: Disco Radio.
26: Buon martedì, buon lavoro. Come procede la mattinata? Qui ci diamo un tocco di dance storica, senza malinconia, ma con grande piacere. Riviviamo questa hit che torna dal 90.

ritrovati su Disco Radio anche in questo martedì di metà giugno. L'estate si avvicina con Max Sassari, che ascoltiamo in questa Provide for You. Allora, l'argomento che ha aperto la mattinata era legato al tempo che passa, all'invecchiare, a come scocci questa cosa. Abbiamo visto come anche per l'uomo, insomma, questa cosa può diventare un problema, perché un uomo su due, questa ricerca dice, soffrirebbe enormemente il passaggio del tempo attraverso quella che è chiamata sindrome di Dorian Gray, non voler invecchiare. Che per carità è naturale volersi mantenere bene, insomma, sostenersi, prendersi cura di sé, è una cosa doverosa e anche un segnale di amore, insomma, verso se stessi, però insomma, senza troppa ossessione, tanto il tempo passa e la forza di gravità è molto forte, sempre più, point of view.

0: sono Jennifer Lopez, David Guetta con questa Save Me Tonight, che li porta in giro per vari concerti estivi. Qualche giorno fa David Guetta era nel suo mega DJ set allo stadio di Parigi, e lì sulla console mi è apparsa Jennifer Lopez in grande forma, e che ha cantato proprio dal vivo questa hit. È tutto pronto per un From Disco to Disco speciale, tra pochissimo è già con noi anche Cinzia Morgante.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito infatti per noi Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Eccoci, mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Seguite le regole e in buona fede, tutti assolti, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa, alla Maggiolina. Una delle tante inchieste aperte dalla procura meneghina sulla gestione urbanistica. 8 condanne a Torino nel processo per gli incidenti durante un corteo antagonista per Ramiel Gamla, il 19enne morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri al Corvetto. I fatti nel gennaio 2025, pene tra 10 e 16 mesi di reclusione. Arrestati 7 aderenti a una cellula terroristica di matrice anarchica, base operativa a Roma, ramificazioni in diverse città, tra cui Milano e Bologna. Tra i reati contestati, il sabotaggio del febbraio scorso sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze. A Milano truffavano turisti con il gioco delle tre campanelle, in manette 6 uomini di nazionalità rumena, tra i 22 e i 54 anni. Basket, finali scudetto, stasera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Al G7 di Evian conclusa la sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Che cosa succede con la conclusione, almeno apparente, della guerra del Golfo di Hormuz, dello Stretto di Hormuz? Che cosa può accadere? Innanzitutto che l'inflazione, la bolletta energetica, tutto quello che ci ha afflitto a causa di 3 mesi e mezzo di guerra si ridimensioni progressivamente. Oggi lì è stato confermato che l'inflazione è al 3,2%, ma possiamo legittimamente pensare che anche quell'indicatore progressivamente si attenuerà, si sgonfierà, così come i prezzi energetici e così come tutto ciò che è stato indotto da quella crescita impetuosa dei costi sia del trasporto sia della stessa materia energetica, petrolio e gas, e non soltanto. Può succedere tutto questo? Deve succedere, ed è uno dei motivi per cui Trump è stato spinto a concludere la guerra, che dirà, come per tutte le guerre che ha incrociato, di aver vinto e aver fatto chiudere. Ma la verità vera per tutti gli osservatori è che l'America questa guerra di 3 mesi e mezzo non l'ha vinta.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
0: 4 hit le più ritmate, un nuovo From Disco to Disco che parte da Zive.

0: radio, Joel Corry c'è tra le quattro hit appena ascoltate di From Disco to Disco con me Olga in diretta, ben ritrovati. Allora, abbiamo uno spazio dedicato all'arte il martedì, abbiamo scelto qualcosa che a Milano possa emozionarvi, piacervi e stupirvi, non tutti magari amano girare per mostre. Questa potrebbe essere molto interessante perché è una mostra fotografica che fino al 26 luglio, quindi ancora per poco più di un mese, vi aspetta a Palazzo Citterio a Milano. Ecco, questa mostra rende omaggio a un grande maestro italiano della fotografia che è Giovanni Gastel. È stato un famosissimo fotografo, poeta e anche scrittore italiano, considerato un maestro di fotografia di moda e anche ritrattistica. Nato a Milano, ha immortalato le più grandi icone culturali, delle sfilate importantissime, distinguendosi perché il suo stile è molto elegante, molto poetico e anche ironico. La mostra ha 250 immagini famose che cercano di ripercorrere questa lunga carriera che ha avuto, dalle prime copertine di moda ai ritratti delle campagne pubblicitarie ai progetti più cari. Altra cosa, che il suo primo amore non è stata la fotografia ma la poesia. Infatti, prima di mettersi a fare foto, scriveva queste poesie a quanto pare meravigliose. E in mostra, oltre agli oggetti personali, trovate anche degli scritti, delle poesie, parti integranti poi di questo lavoro che in qualche modo si portava alla fotografia. Se volete, può essere una cosa carina, direi che fare foto piace oggi un pochino a tutti, magari ci trovate anche qualche bella ispirazione. Si chiama Rewind, la mostra di Giovanni Gastel che vi aspetta a Palazzo Citterio a Milano. Vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, a Cinisello Balsamo e a Cernusco sul Laviglio. Scopri i sedi orari sul sito che è locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
3: Buoni Amazon?
2: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
3: Allora questa sì che è una bella partenza.
2: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
6: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
7: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
6: Prenoto subito un appuntamento.
7: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendiu.com.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.432 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,31, salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Concessionaria Lazzari a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
10: Energy System Italia, non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
11: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Estate alle porte?
13: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Ecco qualche esempio:
13: Fiat Pandina da 12.490 euro,
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
13: Peugeot 208 da 17.990 euro,
12: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
13: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Info su denikar.it.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
17: Ci ritroviamo su Disco Radio anche in questa martedì mattina con la mia voce. Io sono Olga, una bella novità ci aspetta adesso.

0: Little e la sua Turn Me On su Disco Radio. Ritorna questa hit dal 2003, tra l'altro Kevin Little, artista giamaicano. Chi di voi è già stato in Giamaica o avrebbe il desiderio di andare in questa terra meravigliosa? Io ci sono stata per un mese circa, ma tantissimi anni fa, devo dire, davvero dei panorami incredibili. Mezzogiorno e un minuto.
1: Disco Radio.
0: So cosa avete pensato? No, panorami meravigliosi, natura incontaminata, veramente un posto, insomma, favoloso. Poi amo viaggiare, sempre, da sempre. Intanto viaggio con voi. È meraviglioso sapere che tanti ascoltatori sono già in vacanza e ci ascoltano tramite app da posti favolosi. Francesco mi è in Toscana, manda un po' di mare anche a noi e manda anche dei messaggi per farci sapere, insomma, che la sua presenza è costante anche in momenti di grande relax. Grazie Francesco, grazie a tutti. La novità musicale dalla quale ripartiamo è questa Sad Girl.

Novità di Bibi Rex e David Guetta è proprio questa, Sad Girls. Un piacere, insomma, sapere che ci siete tutti a bordo. Saluto chi si fosse appena sintonizzato, perché la mattina è lavorativa per tanti che mi dicono quando li incontro, no? Quando ci incontriamo. Olga, ma io 10:13 sono in ufficio, sono al lavoro, non riesco a sentirti. Però spesso invece questo è l'orario nel quale uno si dirige nella sua pausa pranzo verso casa o va a mangiare qualcosa, a pizzicare qualcosa, e riesce a sentire la mia voce. Quindi è un piacere, insomma, ritrovarvi qui. Ci coccoliamo tra poco con un bel regalo. Vi regaliamo un'esperienza giocosa da fare con i bambini, da fare con chi vi pare, da fare con la fidanzata, con l'amico, con chi avete voglia. Quindi preparatevi a giocare con noi. Il mondo delle fiabe si avvicina. C'è anche il viaggio nella storia del ritmo.

0: con l'appuntamento con la dance storica. E poi oggi celebriamo questa giornata mondiale dedicata alla protezione delle tartarughe marine. Abbiamo tanti ospedali in giro per l'Italia che proteggono questi animali straordinari, tanti centri di salvaguardia. Ne avete mai visitato uno? Ne conoscete qualcuno? Se sì, condividete.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
4: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
5: Quasi tutto.
4: Cosa manca?
5: Una Jeep nuova.
4: Una Jeep?
5: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
4: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
5: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù e a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torribianche. Ti aspettiamo!
7: Ambù, mi piaci tu!

0: una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
1: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Non basta! Voglio di più!
5: Più di così!
7: Ancora di più!
5: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
5: Da Autorigoldi Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più!
5: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così!
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
10: Disco Radio.
11: Eccoci ritrovati con la Dance Storica, l'appuntamento con il nostro Ritmi History ritorna tutte le sere dalle 21, c'è la versione estesa che dura ben un'ora. Paps & Scar, questa è del 2000, c'è

0: Radio Light di Alok e Khalid, questa Dive Into Me a mezzogiorno e 22 minuti, tra pochi secondi si gioca, quindi laddove possiate ovviamente farlo, fatelo, mettetevi in sicurezza, insomma, in modo da poter utilizzare il telefono. Poi in questa giornata, oggi 16 giugno, oggi ricorre la giornata mondiale di un animale fantastico che è la tartaruga marina e parleremo anche di questo. Adesso il momento gioco.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano, presso l'area Mind, This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica capace di coinvolgere adulti e bambini. E allora 393-800-3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e anche la tua email. Ai più fortunati regalo due ingressi.

0: Ritornando con la sua band su Disco Radio in questo 16 giugno, faccio gli auguri a chi oggi festeggia cose, buon compleanno. Oggi ricorre anche la giornata mondiale della protezione delle tartarughe. Andremo tra poco, visto che in Italia ne abbiamo diversi, negli ospedali delle tartarughe, nei centri di recupero delle tartarughe marine, dove vengono recuperate quelle ferite e in qualche modo vengono poi rimesse in sesto e anche liberate laddove sia possibile.
1: Fortunata di oggi è Melania 1870.
2: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
2: No, oh, ma no.
1: Ma li porta bene.
2: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così.
2: No, nel senso.
1: Le sue complonti.
2: Prego, prego.
1: Cala Melania.
2: Che spavento.
1: Come sta andando la tua relazione?
2: Sì.
1: Facendo le colna bene.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Eccoci qua, buon pranzo, giornata mondiale delle tartarughe, c'è chi ci vive con delle tartarughe.

0: radio. Con me Olga From Disco Disco ci ha portato fino a qui con anche questa meravigliosa Keep On Jamming. Oggi 16 giugno, giornata mondiale della tartaruga marina. So che tanti ascoltatori hanno tartarughe di terra, ma anche piccole tartarughe che vivono, insomma, anche nelle nostre case. Comunque, proteggere le tartarughe vuol dire proteggere gli oceani e tutto un ecosistema grazie al quale anche noi ci manteniamo in salute. In Italia ci sono tanti centri specializzati distribuiti lungo quasi tutte le coste, che si occupano del salvataggio, della cura e della riabilitazione delle tartarughe in difficoltà. Anche le tartarughe marine non se la stanno passando benissimo, inquinamento di mare e oceani, la plastica è sempre un tema purtroppo pericoloso, l'ingestione accidentale è letale anche per loro, la pesca fa danni incredibili, reti, lenzi, ami feriscono gli animali, nelle grandi reti finiscono anche specie marine protette come le tartarughe, ma non solo, delfini, cavallucci, pesci non commerciabili anche, no? Che spesso vengono rigettati in mare feriti o deceduti. Anche il traffico nautico è un problema, le eliche, pensate alle eliche delle barche che causano parecchi infortuni. Se trovate una tartaruga marina in difficoltà, la prima cosa da fare è sempre comunicare il ritrovamento alla capiteria di porto, che ha un numero gratuito che è il 1530. Quindi 1530, numero gratuito. E poi ci sono i centri di recupero e anche i centri di primo soccorso, cioè per esempio quello che può essere visitato di Lampedusa, che è anche molto molto molto istruttivo. Comunque ricordatevi oggi, giornata mondiale delle tartarughe marine. Valigie, estate, manca solo l'auto giusta. E allora da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, a Cinisello Balsamo e anche a Cernusco sul Naviglio. Scopri i sedi orari su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
10: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
9: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
10: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
9: Prenoto subito!
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Oggi è giornata mondiale delle tartarughe marine, tra l'altro è meraviglioso intercettarle nel mare. Sabrina convive con...

0: 50 Cent, sempre lui, su Disco Radio in un momento decisivo che passa tra il mattino e il pomeriggio, che è proprio questo, le 13. Super donna.
1: 50 Cent che oramai mi inizia a parlare un po' in napoletano, perché ha stretto questa amicizia con Joelie, che lo ha invitato a San Siro al suo concerto. Non è andato a San Siro l'altro ieri, sabato, al concerto di Joelie, ma sono stati insieme in una serata a Napoli, quindi evidentemente...
0: richiamo della pizza, vuoi mettere?
1: Capito, quando mi arriva 50 Cent mi fa gosciare, inizio birthday.
0: Un buon gustai. Senti un po', ma tu che rapporto hai col tempo che passa? Cioè, sempre più uomini hanno la sindrome di Dorian Gray.
1: Va. Allora io credo che l'uomo, come il buon vino, ma anche le donne, nel senso, invecchiando migliori, perché si diventa più consapevoli, si diventa, secondo me, più fascinosi e fascinanti.
0: Sono
1: sia
0: d'accordo.
1: Gli uomini che le donne. Il cervello è la parte più sexy che abbiamo, e il cervello, ragazzi, andando avanti diventa più maturo. Più maturo,
0: detto,
1: come il frutto.
0: Il problema
1: buono
0: è questo, che se non diventa più maturo il cervello, il resto, ciaone. Non puoi più contare sui muscoli tonici che non ci sono più, capisci?
1: Rendiamo tonico il cervello a Luna! Che mi è arrivata l'una e uno e un secondo. Buon martedì 16 giugno, sì, lo so. Ma infatti, guarda, ci concentriamo tanto a allenare tutte le parti del nostro corpo. Dovremmo invece allenare il cervello, leggere di più, sorridere di più, perché quella è una parte del nostro viso che alleniamo poco.
0: Pensare oramai... di meno, perché pensiamo tutti quanti troppissimo. Respirare di più, passeggiare, goderci la natura, maturare dei valori sempre di più.
1: Che bello, ognuno si dovrebbe dare delle buone regole d'oro. Infatti oggi la giornata è dedicata proprio a questo. Il mio mondo, le mie regole. Parleremo delle regole d'oro di quando si viaggia, di quando si è in casa, ma regola d'oro numero uno su Disco Radio si parte con una novità, e questa volta Alessio e New One Republic.
0: Ok, pensavo che mi dessi cosa mangiavo oggi.
1: Certo, dimmi che si mangia oggi.
0: Farro con verdure.
1: Manco a farro. Novità. Disco Radio.

0: È Luna, è Luna, è Luna, Luna, Luna. Grande Don.
1: Iniziamo così la giornata, però ragazzi firmatevi quando mandate i vostri messaggi.
2: E mentre ti mangi le verdure, ascolta Disco Radio e Don Cash, le due cose più sicure.
1: E rendono le giornate meno dure, avrei aggiunto.
3: Sono le 13 e adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
1: Ma che bello.
3: Disco
1: Radio e Disco Radio. Ah, che belli che siete. Allora, buongiorno, buon martedon, il 16 giugno. Benvenuti nella nostra family. Oggi si parla del mio mondo, le mie regole. Partiamo dalle regole, ragazzi, magari le regole dell'estate. Che ne so, la regola d'oro dell'estate è in casa tua. Si mangiano i gelati, non si accende l'aria condizionata, si mantiene una temperatura fissa, si accende solo il ventilatore. Non lo so, ma se dico regole dell'estate in casa tua, che cosa mi rispondi? 393-800-3000. E comunque l'ha detto l'amico prima, è l'1:05. E adesso?
4: E adesso? Arrivato il dono.

0: Quando lo sai, lo sai. That's when you know. Kygo e Carter Fate in casa disco radio con lo zio Don Cash. Regole d'oro dell'estate in casa tua. In casa mia, in estate, regole d'oro.
1: Ciao Don, Davidino da Como.
0: Ciao Davidino da Como.
1: Adesso è arrivato il Don. No, basta.
0: Sei quello di prima.
1: Ero io quello di prima.
0: L'avevo capito. Allora.
1: Comunque, regola numero uno dell'estate: mettere almeno, ma almeno, due bottiglie piene di acqua nel frigo.
0: Bravo.
1: Mai acqua calda, anche se so che fa bene. Fate quello che volete, ma ho bisogno dell'acqua bella fresca.
0: Già. Lo so che anche in estate a temperatura ambiente andrebbe meglio, ma io sono del team acqua ghiacciata, frizzante, gagganella.
2: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
3: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.

0: Piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
4: Buoni Amazon?
3: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
4: Allora questa sì che è una bella partenza!
3: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
15: Disco Radio.
16: E adesso di come Don Cash e Disco Radio, indietro nel tempo sulle ali della musica. If you wanna be my lover, tutti pazzi per le Spice Girl negli anni 90. E allora facciamoci un giro proprio lì, negli anni in cui ballavamo con Wannabe.

0: Ossessione, la pillolina di Rap Drop, la cassa dritta insieme al rap italiano e al pop italiano. E vi ricordo che domani alle 23, il mercoledì, c'è il nuovo episodio del programma da ballare a squarciagola con lo zio Don Cash. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Il mio mondo, le mie regole, avrebbero detto i Club Dogo. La regola d'oro dell'estate in casa tua, sentiamo.
1: Ciao Don, guarda, la mia unica regola in estate e inverno, però in estate di più, sì, è che la gente per venire a casa mia deve essere pulita.
0: Beh,
1: perché non mi va che puzza di sudore, soprattutto in estate.
0: Già.
1: L'unica regola è quella, poi fai quello che vuoi.
0: Esatto, e vi ricordo che non basta mettersi il profumo, perché mettere il profumo e il deodorante sulla pelle sudata, ragazzi, è proprio inutile, anzi aumenta secondo me l'affrore brutto. Non sperare di essere profumato quanto me, simpatico come me, carino come me, è quello che dicono le Pussycat Dolls insieme a Busta Rhymes in Doncha. Vogliamo indietro nel tempo sulle ali della musica.

0: Sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: Direttamente dalla Francia, il brano dei New Shoes ripreso dal mio fratellino Bob Sinclair e Keisha, l'avete sentito dalla sua voce. I Can't Wait. La regola d'oro dell'estate che serve la house music in casa di Don Cash. Voglio sapere qual è la regola d'oro dell'estate in casa tua. Ci sono tante cose che ci permettono anche di risparmiare, ad esempio sui condizionatori utilizzando i ventilatori. Una delle regole nuove che è stata sdoganata è che i ventilatori li dovremmo rivolgere al contrario, cioè metterli con la testa verso fuori, così prendono l'aria calda da dentro e la portano fuori, lasciando magari quella del condizionatore che può bastare uno per tutta la casa. Te capisci?
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: alle 22 su Disco Radio.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Almeno due docce, ghiaccioli fissi nel freezer, l'acqua nel frigo. Qual è la regola d'oro dell'estate in casa tua? Al 393 800 3000. Red Light.

0: più vicino, Come to Closer, D.O.D. insieme a Hailey. Prima Eiffel 65, Too Much of Heaven, la versione remix di Gabri Ponte del 2000, Queen of Chinatown, la house di Arizona e Arthur Baker, in apertura Red Light di Tiesto dal 2013. E allora benvenuti in casa Disco Radio Lover, in casa Disco Radio con Don Cash, voi Disco Radio Lovers, io Don Cash, così giusto per fare una linea tra di noi, anche se oramai non c'è più distinzione. Siete voi protagonisti assoluti e incontrastati, regole d'oro in casa vostra. Allora, in casa di Marcello, la regola d'oro per l'estate è di sicuro finestre aperte e ventilatore acceso quanto più possibile, il condizionatore si usa davvero poco. E sì ragazzi, vi ho dato prima una delle regole che quest'anno finalmente è diventata virale anche sui social, quindi tutti quanti se ne sono accorti. Se utilizziamo i ventilatori al contrario e ne utilizziamo due, uno messo davanti alla finestra in modo che prenda al contrario, cioè vuol dire rivolto verso fuori, l'aria calda da dentro la porta verso fuori, si può accendere l'aria condizionata una sola in casa e poi con l'utilizzo di un altro ventilatore che magari lo metti al centro, l'aria fredda andrà dovunque e ve lo posso garantire, io l'ho fatto in casa mia. Cioè ragazzi, stiamo risparmiando un botto, la utilizziamo poco e niente, quella volta che la utilizziamo ne accendiamo una sola che va in tutte le stanze della casa, in modo che anche la bambina possa stare bene dovunque senza avere problemi o di troppo freddo o di troppo caldo. E poi ci sono altre mille regole, come quella di poter utilizzare, non so se vi ricordate questa cosa che già è sdoganata dai tempi degli antichi, mettere il ghiaccio dietro i ventilatori. Il ghiaccio dietro i ventilatori ti permette di avere una nube abbastanza fresca che viene poi dispersa in giro per tutta la casa. E addirittura molti dei dispositivi moderni per risparmiare fanno condizionamento proprio col ghiaccio.
1: Ciao donna, ciao. Da Milano, ciao, le regole per l'estate a casa mia sono persiane chiuse, okay, acqua e menta nel frigorifero, okay, e si esce presto a fare la spesa, cioè? Che poi vorrei lo capissero anche i miei clienti che vengono a luna al mercato, geni proprio, geni. Ciao, un bacio,
0: geni incontrastati. Ovviamente ragazzi, andare prima significa avere il prodotto più fresco, significa non dover affaticare, avere un lavoro anche per i lavoratori del settore, come avete sentito da parte della nostra amica Giussi, spalmato su tutto il giorno, e a te come cliente di non affaticarti quando ci sono 35.600 gradi Fahrenheit e devi tornare a casa e anche portare una bottiglietta d'acqua pesa di più.
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh.
3: Disco Radio.
0: Ma se quello che vuoi davvero è cambiare auto, questo è il momento giusto, perché per tutto il mese di giugno da Autovip c'è il tasso zero su una selezione di Renault per te in pronta consegna. La nuova Clio, Captur, Austral e Space, un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. Autovip è la concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, a Pino Torinese, e anche nella sua ultima nuovissima sede che hanno aperto a Moncalieri in via Cavour numero 7.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni, sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEV Exclusive, tua a partire da 31.900 euro, con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
4: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
3: Prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito Stellantis in
5: Giù.com. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval B.

0: www.radiomotori.it.
1: È tempo di distruzione, non è vero, è tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. Vai, rilassatevi al 393 800 3000 con la voce, i saluti e le regole d'oro dell'estate in casa tua. Ci sono Afrojack e Sia.

0: Lady Gaga, Aduci, Runaway. Potrei trasformare qualsiasi pista da ballo in una passerella. Bellissimo questo brano che chiude la nostra prima ora insieme. Allora, Disco Radio Lopo, sentiamo un pochettino di Regole d'Oro per l'estate.
1: Bella donna, bella, bravo. Io quello che non capisco, che non capisci, è come c'è. Le persone di una certa età, che ovviamente sono più fragili,
0: certo,
1: come sono, possono essere anche i miei nonni,
0: giusto,
1: e i miei genitori,
0: certo,
1: e quando devo andare in posta vanno alle 8 di mattina appena apro. Quando devo andare al mercato con il carrello tra le 12 e le 12 e mezza sotto lo schioppo del sole, che è un tentato suicidio.
0: Quindi,
1: oh, vabbè, vagli a capire.
0: Stai dando ragione,
1: ciao,
0: all'amica
1: Davide
0: di prima.
1: Ciao, ciao Davide.
2: L'estate a casa mia sono, vabbè, togliersi le scarpe prima di entrare, quello sempre, anche okay, in inverno. E tenere le persiane chiuse come la ragazza di prima,
0: okay,
2: finestre belle spalancate così gira aria,
0: okay,
2: e niente, questo. Io ventilatori li odio e anche l'aria condizionata di più. Va bene, ciao, posso salutare mio marito che è al lavoro e vi ascolta?
0: Certo.
2: Ciao, amore mio Giovanni, ciao.
0: Ciao, ciao amore suo Giovanni.
3: Sono le due, le due,
0: sì,
3: le due, due, due.
4: E adesso è arrivato il dottor, oh, oh. Adesso è arrivato il dottor, oh, oh.
5: Disco Radio.
0: Sono le 14.
5: Disco Radio.
3: Ciao Don Cash.
0: Salve
3: Giuseppe da Bubbiano.
0: Oh, Bubbiano. Hey.
3: Don Cash. Salve. Bella musica.
0: Grazie.
3: E sono due,
0: sono
3: anche
0: due.
3: A Solaro.
0: Meno
3: fai
0: male.
3: Un favore, Don.
0: Se posso, dimmi.
3: Sei sposata a mia nipote ieri. E fai auguri, ciao ciao, si Don Abdel.
0: Abdel, credo che tu abbia detto che si è sposata tua nipote ieri. Tanti auguri, che sia il matrimonio più vero del mondo, che possiate stare insieme e vivere giorni felici per tutte le vostre vite. Ma adesso, prima di scoprire che cosa faremo nella sigla, c'è la novità, Moving to the Sun.

0: quanto mi fa gasare sto pezzo, raga. Volare, volare. Disco radio, sognare, sognare. Puoi ballare, ballare, di andarsene a mare. Puoi volare soltanto col suono, perché disco radio, frate, è un'astronave. Si chiama Moving to the Sun, Eagle, Imane Angel e gli Ultranate. Bello, bellissimo, la pelle d'oca, complimenti Yugi, bravo.
1: Oh, senti qua. Giuseppe da Malino.
0: Ah, Malino, che si dice Malino?
1: Sono le due, le due. Ciao Don!
0: C'è dell'entusiasmo. Entusiasti o meno, è iniziata la sigla. Avete sentito il nostro Dammi tre parole? Oggi si parla di fastidio. Che fastidio quando? Queste sono le tre parole iniziali e si parla di viaggi. Quindi che fastidio quando? Viaggi Edition. Voglio sapere la cosa che più di tutti vi infastidisce. Sul treno, in aereo, in metro, in autostrada. Però quando arriva l'estate salgono le temperature e si abbassa la soglia della tolleranza. Che cosa più di tutti vi dà fastidio durante le vacanze e il periodo estivo? Io ve lo dico, ragazzi, se avete i miei social e se l'avete seguito durante questo weekend l'avete visto. Darsi delle arie, capitemi, darsi delle arie. Ok, soprattutto quando si è in metro, in treno, in aereo, non è il caso, non si fa. Lo so che non è illegale, però fa schifo, scusatemi se ve lo dico. Che fastidio quando parlate di vacanze. 393 800 3000.

0: Signor John Martin, lei può cantare anche le istruzioni che sono nel retro dei bugiardini di Ikea. Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin, All My Life. In casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, i vostri saluti, ma soprattutto il vostro fastidio. Si parla di viaggi, che fastidio, quando succede, che
1: ma
0: cosa?
1: Ma quanto tempo mi date? Perché audio brevi in questo contesto non se ne possono fare.
0: Infatti è quello il gioco, vi dovete concentrare. Avete 60 secondi e gli audio devono durare massimo 10 secondi. Tipo, che fastidio quando la gente puzza in treno, per esempio. Ok, deve essere una sola cosa a testa, ce ne sono tantissime, ma una a testa, dimmi la tua.
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Let's go! Mighty Award apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Su Suzuki.it.
13: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
14: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città, assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
16: Quasi tutto.
15: Cosa manca?
16: Una Jeep nuova.
15: Una Jeep?
16: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
15: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
16: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Colonia.

0: a Milano dal 1906.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
7: Disco Radio. Io ve lo dico, è arrivato il momento di allacciare le cinture di sicurezza, mentre ancora avete gli ultimi 60 secondi per dirmi che fastidio quando, parlando di vacanze, quando... No, questa non dà fastidio a nessuno. Quando c'è Mimma Merelli!
8: Rhythmic History!

0: il fastidio dei nostri ascoltatori oggi.
1: Hola. Saluta tutti i fricchettoni milanesi.
0: Guarda, ne ho uno di fricchettone milanesissimo, senti qua proprio.
2: Bimbo!
0: Oh!
2: Bimbo!
0: Senti quanto è milanese!
2: Bimbo, che buio! Cabo! Che ora che sogno!
0: Che ora che sogno!
2: Ma che ne saci! E guarda la pendola, guarda la pendola!
0: Ma che cos'è la pendola?
2: I sogno le due!
0: I sogno!
2: Due! Tre, due, due, due, Mimmo!
0: Mimmo!
2: Accendi a pizzo di scoraggio! Che c'è stato un gash!
0: Sei stato in grado di offendere tutti i siciliani e calabresi connessi alla radio, però ti credo che tu abbia sbagliato tutti i congiuntivi, i verbi, per come li diciamo noi, in maniera riflessiva, noi li facciamo al contrario. Che ne saccio, core cazzo? Vabbè, comunque è andata così, era fricchettonissima. Che fastidio quando, proviamo a sentire i nostri ascoltatori, che fastidio quando, Sara da Certosa Pavia, la gente non capisce un cactus. Grazia, che fastidio chi non scarica il bilanciere in palestra. Ancora il nostro amico Antonio, fatemi leggere che poi me li scordo. Che fastidio le richieste di straordinario da parte del mio capo. I racchettoni, il brindisino in spiaggia, il brindisino, il caro prezzi, la gente che non si fa la doccia, i Giulio, che fastidio i miei colleghi, quelli di Olevano.
3: Io non sopporto quelli, sì? Che quando gli si viene rivolta una domanda, anche su argomenti importanti, sì? Iniziano dicendo no, niente.
0: Ah, niente.
3: No, niente.
0: Ma come?
3: E allora sta zitto. Allora. Monica d'Alessandria.
0: Ok, ok, chi dice niente agli argomenti importanti. Poi ancora, che fastidio?
4: Bella donna.
0: Salve.
4: Fastidio durante le vacanze in viaggio, quando trovi quelle brave persone, calme, pacifiche, che si mettono in corsia centrale.
0: Ok.
4: Mi viene voglia di speronarle.
0: Ma no, non si fa, non si fa. Chi cammina in corsia centrale ti rovina le vacanze. Ok, ciao.
5: Ciao, mi dico non che esce, sono Mimmo da Como.
0: Ciao,
5: l'unico fastidio che ti posso dire è quando vedo la gente mentre guida che usa il telefono. Io da bravo ragazzo mi sono fermato per mandarti l'audio. Buona giornata a tutti.
0: Bravo.

0: fastidio il mio capo, che arriva in una richiesta di straordinario e sempre fuori orario. Ma grazie a Dio posso spegnere i problemi, accendo e c'è Don Cash che mi rappa in disco radio.
1: E adesso è arrivato il dottor.

0: Talvolta meglio Alone che male accompagnati. Alone Part 2, Alan Walker e Ava Max, brano del 2020, da dimenticare a pie pari. Però anno che è andato via, qui siamo sopravvissuti. Che fastidio, ragazzi. Oggi la giornata è dedicata in questo caso a che è il fastidio quando si sta in vacanza. Stilata da una nota testata giornalistica milanese, le sette regole d'oro del milanese che va in vacanza, che prendono origine di quando si viaggia in metropolitana. Ad esempio, sulle scale mobili camminare a destra, oppure levarsi lo zaino quando si entra negli spazi comuni come quelli del treno, se no si picchia la gente. Insomma, quali sono le cose che ti fanno sbarellare di brutto quando sei in vacanza? Che fastidio quando 393 800 3000.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh.
2: Disco Radio
3: Promo.
2: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Che fastidio quando la musica si interrompe? Tranquilli, qua ci sono 4 hit senza alcuna interruzione, le metto io, tu rilassati, alzi il volume.

0: Potentissimo questo remix Global DJs, What a Feeling, brano che ci tiene compagnia dagli anni 80. Prima, Taka Taka, Can't Hold Us di Michael Moore, in apertura delle 4 senza interruzione, Zerb, Rita Orakov, Se non è amore questo, If It's Not Love. E se non è amore per i Disco Radio Lovers con Don Cash, che cos'altro potrebbe essere? Potrebbe essere fastidio. E sì, perché delle volte tanto amore per le vacanze tanto attese che poi per rovinarcele basta un attimo. L'amico di prima, tipo Mimmo da Como, ha detto il fastidio di chi guida e parla al telefono, chi si ferma rovinando le vacanze agli altri camminando in corsia centrale a 10 all'ora, chi non rispetta gli altri. I racchettoni e il rumore sulla spiaggia, ragazzi, lo avete detto in tantissimi al 393-800-3000. Anna da Bustarsizio, che fastidio quando sei al ristorante e quello di fianco si guarda i video con il volume a palla. Il che è una delle cose che fa impazzire tutti, c'è il nostro amico Francesco e anche Marta, quando la gente non rispetta lo spazio acustico degli altri. Eh sì, ragazzi, perché lo spazio acustico è importante, cioè non potete non mettervi le cuffiette e ascoltare le cose come vi pare, soprattutto quando si è in treno, in metro, in aereo, al ristorante, nei posti condivisi. Un attimo di rispetto. Che fastidio quando, sentiamo,
1: Don Cash, Daniela dalla provincia di Pavia.
0: Ciao,
1: che
0: Dani.
1: Fastidio quando sei in spiaggia,
0: okay.
1: Tu stendi bene l'asciugamano e immancabilmente passa lo stordito di turno o la stordita,
0: quindi par condicio,
1: ti passa 2 centimetri dall'asciugamano,
0: se va bene,
1: 2 millimetri, e ti alza tutta la sabbia, te la riempie.
0: C'è.
1: Tu arrivi, prendi bene le misure e poi ci pensano gli altri.
0: C'è, ovvio, è ovvio, no? Ma anche quando ti salgono sopra senza neanche accorgersi, tu scusa e lei, no, tranquilla. Ma no, tranquilla cosa? No, scusa, scusa, hai visto che cosa hai combinato? Ciao.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: La cosa che mi dà più fastidio quando vado in vacanza è il fatto che non riesco ad andarci.
0: Lo capisco, questo è un fastidio comune di tantissimi italiani. Ragazzi, ricordo che oltre il 60% degli italiani ancora non ha organizzato la vacanza, non sa dove sbattere la testa e forse neanche ci andrà in vacanza. Peraltro io faccio parte di quel 60%, ma non vi preoccupate, va bene lo stesso, anche se ci vediamo, perché tutte le settimane parto, settimana scorsa a Milano, settimana prossima ci saremo di nuovo a Milano, ma questa settimana, questo weekend, ci vediamo a Rimini, Disco Radio insieme a RDS, ci vediamo sul palco dell'RDS Festival, Summer Festival, quindi veniteci a vedere se siete vacanziferi dal lato di Rimini, Rimini, Rimini, ci vediamo lì. Ma voi continuate a raccontarvi, adesso io vi lascio il numero di telefono, il 393-800-3000, e vi basta dirci da dove e da quando ballate con noi. Comunque sappiate che delle cose che fanno impazzire i milanesi e che si imparano in metro da noi quando si viaggia è: toglietevi lo zaino, non fate domande, non fissate la gente, non mettetevi vicino alle porte di uscita del treno prima che sia arrivato, perché tanto si esce e si scende tutti quanti insieme. Quando si sale e si scende dai treni o dalla metro, prima si scende, poi si sale. Regole non scritte che fanno parte del DNA dei milanesi e che quando non vengono rispettate, ragazzi, ci fanno impazzire. E poi, ragazzi, una prima tra tutte quante, mi raccomando, quando si viaggia e state sulle scale mobili, tenete la destra. Quando tu vedi uno che non tiene la destra, ti viene subito in mente: il signore non vive a Milano e non c'è mai passato.
3: E adesso è arrivato il doc. Wow, wow. E adesso è arrivato il doc. Wow, wow.
4: Disco Radio.
0: E fidati di noi, perché da Clerici Auto l'efficienza incontra il risparmio. Scopri anche tu Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi e solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che stavi cercando può essere tuo a partire da soli 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato tu abbia. E con Nissan Pop Summer hai anche il vantaggio in più, cioè 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno. Vuoi saperne di più? Digita qui clericiauto.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
9: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
8: Prenoto subito un appuntamento.
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindiu.com.
10: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: Estate alle porte?
11: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Ecco qualche esempio:
11: Fiat Pandina da 12.490 euro,
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
11: Peugeot 208 da 17.990 euro,
12: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
11: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: Tirate fuori le vostre vacanze di quest'estate e tirate fuori l'anno in cui ci avete scoperto. Chi balla con Disco Radio lo dice, ballo con Disco Radio da dove, da quando. Il numero per tutti 393 800 3000. Let's go!

sono arrivate le 15. Eh già, Disco Radio Lovers, sono le 15 e inizia qui la nostra terza ora insieme. Buon martedì, il 16-6, insomma siamo praticamente oltre la metà di giugno, quindi l'estate è finalmente arrivata in pieno e voi mi state raccontando dove siete e da quanto tempo ballate con noi al 393-800-3000. Ballo con Don Cash e Disco Radio da... E partiamo da loro, da John Summit, The Vault e Julia Church, perché come ogni ora, mentre voi vi raccontate e portate il suono e l'estate dentro il vostro cuore, si parte con la novità, questa volta Shade of Blue. Disco Radio.

0: Guesters, Max Tyler, Vintage Culture, Freaky One, in chiusura di questa session di Hit senza interruzione col freestyle dello zio Don Cash. Chi balla? Fatevi sentire, sentiamo.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Siamo Cristina. Sì.
0: Ciao.
1: E
0: Ale. Ciao Ale, ciao
1: Ale. Alessandra, nonna e nipote.
0: Oh,
1: stiamo
0: che
1: andando a comprare le scarpine, i sandaletti, facciamo shopping.
0: Che bello.
1: Siamo dalla provincia di Pavia. Ciao.
0: Ma che patati. Saluta. Ciao a tutte e due, disco Radio Lovers di tutte le età, benvenuti in famiglia.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
2: Buoni Amazon?
1: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
2: Allora questa sì che è una bella partenza!
1: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
7: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autori Goldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
18: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
17: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni.

0: per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Cinture di sicurezza allacciate perché si vola, si torna indietro nel tempo sugli ali della musica. Lasciatemi salutare il nostro amico Fabio che ci ascolta da Concorezzo, la nostra amica Sabrina dal centro di Finale Ligure. Insomma, ognuno di noi ragazzi ha un anno in cui ci avete scelto, e quello di Margherita è il 2000. Allora voliamo lì, dal 2000 con le note di Bumblebee e la loro Crime.

0: Disco Radio, i migliori suoni, le migliori giornate, emozioni. Come dici, non ci puoi copiare, qui niente copie, poi niente cloni. Prospect Looney, Free of Mind, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Se stai ballando, dillo. Ciao!
1: Dopo ciao, no? Don, ciao. Sono Alessia da Montorfano.
0: Montorfano.
1: Io invece quest'anno andrò con mio marito e i miei bambini Nathan e Brandon di 5-10 anni a Marsalam dal 26 luglio al 9 di agosto. Non
0: si
1: vedo
0: va in vacanza.
1: L'ora.
0: Che bello.
1: Ciao a tutti.
0: Buone ferie a chi ha la fortuna di essere già organizzato. E adesso musica, Sidekick, Deep Feet.

0: anche Jennifer Lopez e The Big Chaco, Save Me Tonight in casa disco radio con lo zio Don Cash. Stai ballando? E allora fatti sentire al 393-800-3000. Ciao!
1: Ciao Don, Davidino da Como! E adesso è arrivato il dono.
0: Oh, oh. Tutti quanti come Davidino da Como, il posto o l'anno in cui ci avete scoperto.
2: Disco radio!
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Buon martedì alla nostra redazione di Link, scopriamo le ultime news.
4: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lanciò una bici dai Murazzi di Torino contro un noto locale della Movida. Chiesti un anno e quattro mesi per un 45enne di origini marocchine, accusato di danneggiamento e tentate lesioni aggravate. L'avvocato di parte civile chiede gli sia riconosciuto anche il tentato omicidio. Tutti assolti gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso della Torre Milano di Via Stresa alla Maggiolina, una delle tante inchieste aperte dalla Procura Meneghina sulla gestione urbanistica. La Procura aveva chiesto otto condanne e la confisca del grattacielo. Calde in aumento, torna l'afa giovedì tra le cinque città bollino arancione. In tutta Italia ci sono Brescia, Torino, Bologna, Perugia, Milano, sarà bollino giallo come altre 11 città. Lo sport, il basket, finali scudetto, stasera gara 3, Venezia-Milano, Olimpia in vantaggio di 2. Il presidente USA Donald Trump al G7 di Evian, nell'accordo con l'Iran la rinuncia all'arma nucleare. Hezbollah, Teheran non firmerà senza il ritiro di Israele dal Libano. Le news tornano tra un'ora con Francesco Di Bruno.
2: Disco Radio Parma.
0: Oh maleo, sempalla, oh martellano, c'è samba. Nel 2012 fu il brano, la melodia che rese celebri e famosi nel mondo dei DJ set il duo dei Fly Project. E l'anno dopo ritornarono sulla scena nel 2013 con Toca Toca. Le prossime quattro, senza interruzione, partono così. Party!

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Anche Cristian Marchi con Armando, Amore Tonight, insieme ai Disco Radio Lovers. Chi balla con la zia Don Cash?
2: Don, quest'anno faccio la vacanza che abbiamo sempre sognato io e mia moglie. Cioè? Crociera ai Caraibi e una, dopodiché una settimana a Miami.
1: Ma wow!
2: E crepi l'avarizia. Ma ciao,
1: wow.
2: Ciao, ciao!
1: Senti che bellezza.
3: Ciao, sono Samuele da Chieri.
1: Chieri.
3: Vorrei ascoltare New Religion su Disco Radio.
4: Ciao, Don.
3: Grazie.
1: Così, New Religion ci hai chiesto, che bello.
4: Tre case, sì? Dove abitava il buon Pozzetto, in ragazzo di campagna.
1: Cioè, tu
4: frazione di Borgo, 10 case però.
1: Tu vivi lì?
4: E il treno è sempre il treno.
1: Il treno è sempre il treno.
4: Ciao.
5: Ciao, ciao Don. Ciao, oggi la playlist è fantastica, musica bellissima.
1: Ma grazie,
5: oggi.
1: Grazie
5: alla
1: di cuore.
5: Grande.
1: Ma grazie, meglio alla grande che alla grandine. Da quanto tempo ballate
5: Barry
1: con noi?
5: Barry da Paderno.
1: Ciao Barry.
6: Ciao Don, io ti ascolto da sempre. E da Spotorno, sotto l'ombrellone. Una bellissima giornata, un bacione da Laura, che viva Disco Radio.
1: Sempre, anche quando si va in vacanza, ma da dove o da quando ballate con noi? Disco Radio! E vieni da Clerici Auto, l'efficienza incontra il risparmio. Scopri anche tu Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi e solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che stavi cercando può essere tuo a partire da soli 20.900 euro, con il ritiro di qualsiasi usato. E Nissan Pop Summer ha per te un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi di Nissan Clerici Auto a Como, Cantù e Saronno. Se vuoi saperne di più, digita qui clericiauto.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y.

0: non da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglio 89. Con Mariano Chiavi Mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
1: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
2: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
1: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
2: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
1: Prenoto subito!
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
5: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua. E solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
0: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Bello partire per le vacanze.
7: Sì, ma con quale auto?
6: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
6: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
7: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
7: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
6: Info su denikar.it.
8: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
9: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
10: Disco Radio. Grazie Francesco, grazie Riccardo, grazie alla nostra amica Luana, grazie Massimiliano, grazie Domenico, insomma tutti quelli che sono collegati con noi. Benvenuti nella family, Disco Radio Lovers che ballano con lo zio Don Cash. Buon martedon. Ancora musica, ancora hit senza interruzione mentre mi dite dove siete e da quanto tempo ci avete scelto. Voliamo al 1995 con le note di Lisa, Let Me Be.

0: sento milioni di voci, quelle dei Disco Radio Lovers, Hot News con Million Voices in chiusura della nostra session di musica senza alcuna interruzione. E grazie a tutti gli amici e le amiche che sono state con noi, a quelli che siamo riusciti a sentire, e grazie soprattutto agli amici e le amiche che non siamo riusciti a mandare in onda. Ogni giorno ce ne sono tanti, sempre di più, e io ritorno a tenervi compagnia domani, come sempre dalle 13 alle 16 nella Family del Pranzo. Adesso è arrivato Fabio Marelli, lo vedo lì a Milano, e allora da Roma restituisco la linea e ci sentiamo sempre qui su Disco Radio domani. Peace out and I love you.
1: Disco Radio.
0: Eccomi, le 4 in punto.
2: Disco Radio.
0: Dopo la capitale riprendiamo la linea da Don Cash a me. Sono Fabio Marelli, per le prossime 3 ore siete tutti miei fino alle 7. Baby.

0: Bad Girls, Baby Rexha, Baby Guetta. È la prima novità, ne abbiamo un bel po' da qui fino alle 7 e abbiamo un po' di ascoltatori, un bel po' ogni giorno, sempre di più. Grazie anche oggi che fa caldo, oggi che è martedì.
1: Si
0: sente, si sente.
2: Luca Lamaro, va bene. Fa caldo,
0: lo so. Vabbè, insomma, cerchiamo di stemperare un po' con un'altra disco Radio Bag anche oggi. È l'ultima settimana prima delle novità estive. Che dite? Partiamo?
3: Disco Radio.

0: la Rhythmic History 1995. Vediamo se qualcuno così riesce a riconoscerlo anche solo in un secondo. Inizia così.
1: Vabbè, facile. Potete anche cantarlo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Let's go! Mighty Award apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
5: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Scoprila da Autotecnica AIB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
7: Sogni una cantina a vista?
8: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: Ho una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
15: Tranquilla, andiamo da Globo.
14: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
16: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
17: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
19: Quasi tutto.
18: Cosa manca?
19: Una Jeep nuova.
18: Una Jeep?
19: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
18: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
19: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
23: Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
26: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
27: Disco.
0: Disco Radio.
1: Era troppo facile, siete diventati anche troppo bravi. Allora Rick History si riconosce subito, anche in un secondo.
2: Entrance, Stayin' Alive.
1: Ma certo, Riccardo da Force 1995. Rhythmic History. Get real with the fever on the dance floor.

0: 103.000, la cosa che sentite di aver fatto di più. Stesso numero che adesso vi serve per...
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Per venire con noi nel mondo delle fiabe con This is Wonderland, dal 19 giugno a Milano all'Area Mind. This is Wonderland è il più grande parco delle fiabe in Italia. Musica, burattini, giochi, food truck, un'esperienza che unisce tutti, adulti, bambini. E allora vi ricordo il numero 393 800 3000. Vi diamo 5 minuti da... ora per mandare un sms, un whatsapp, un telegram. Dovete scrivere parco delle fiabe, aggiungere la mail. Ai più fortunati regalo 2 ingressi, non uno, 2 alla fiera.
1: DJ

0: aver fatto di più.
1: È un sacco di cavolate.
0: Va bene.
1: Menti, non era in queste condizioni.
0: Addirittura.
1: Ciao, ciao, Vincenzo da Brescia.
0: Ma in che senso? A cercare una donna invece, Matteo. 393-800-3000 e voi?
2: In bagno.
0: In bagno.
2: Soprattutto al lavoro.
0: Ho capito. Scusami, ma che lavoro fai?
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Link, l'attualità delle 4:30 alla redazione con Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Chiesti un anno e quattro mesi per un 45enne di origini marocchine per aver lanciato una bici dai Murazzi a Torino contro un noto locale della Movida. L'uomo è accusato di danneggiamento e tentate lesioni aggravate. L'avvocato di parte civile chiede che gli sia riconosciuto però anche il tentato omicidio. Tutti assolti gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza sul caso della Torre Milano, una delle tante inchieste aperte dalla Procura sulla gestione urbanistica. La Procura aveva chiesto 8 condanne e la confisca del grattacielo. Secondo il rapporto di Libera in Piemonte ci sono 900 affiliati all'Andrangheta, i clan sono presenti in 24 comuni. Caldo, giovedì tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia, anche Brescia e Torino, Milano sarà bollino giallo come altre 11 città. Lo sport ora con il basket, le finali scudetto, questa sera gara 3 tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-0 nella serie. Il presidente americano Donald Trump alla G7 di Evian ha detto nell'accordo con l'Iran c'è la rinuncia all'arma nucleare, ma Hezbollah dice Teheran non firmerà senza il ritiro di Israele dal Libano. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi con la possibilità di qualche temporale di calore. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata in prevalenza soleggiata e con calde d'afa in intensificazione, poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con massime a Milano e a Torino anche prossime 34-35 gradi. Per tutti i dettagli, scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Boys. Era Dracula. Che Dracula, però loro dico Dracula, dico Dracula anche io. 4 senza interruzione a completare il Frandisco Tedisco con Gaia, anche Dub Dogs, Alice Merton, un sacco di bella musica come sempre nel From Disco to Disco. Avete qualcuno da salutare? Oggi torna anche la nostra rubrica dei saluti, poi vi chiedo che si fa stasera, un sacco di cose da fare anche non solo stasera, poi nel weekend, insomma ci arrivo. Prima però parliamo del tempo che passiamo durante la nostra vita. Un terzo della vita la passiamo online, in media viviamo 84 anni, ne passiamo oltre 25 attaccati a sto coso, e mi ci metto anch'io in mezzo ovviamente, credo un po' più o meno tutti. Per la precisione, l'italiano medio trascorre 25 anni, 6 mesi e un giorno della propria vita connesso. Anche quel giorno lì potevamo farne a meno, no? Invece pure quel giorno in più. I soldoni, dedichiamo quasi un terzo della vita al mondo digitale. In media ci connettiamo alle 8 del mattino e non ci stacchiamo più fino alle 22. Che facciamo online? Io avrei detto informarci, guardare i social. E invece più di ogni cosa guardiamo serie TV e film in streaming, 6 ore e 34 a settimana. Poi c'è la musica, 4 ore e 20 minuti, video online 4 e 19. I social media occupano solo, tra virgolette, 3 ore e 7 minuti a settimana. Voi invece avete passato la maggior parte della vita dove o a far cosa? 393-800-3000, qualcuno ha scritto con le valigie in mano. Bello sì, per lavoro magari un po' meno, ecco. Poi d'estate, insomma, c'è quella roba lì, le valigie, ma anche le vacanze, estate, insomma, significa anche questo. Manca solo l'auto giusta. E allora vi porto da Autolocatelli. Vi aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometri zero in pronta consegna. Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli vi aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Sedi, orari, tutto su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Moca Auto, iltuochilometrozero.com.
5: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
6: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale è a casa tua. E solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
7: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: Estate alle porte?
11: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Ecco qualche esempio:
11: Fiat Pandina da 12.490 euro,
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
11: Peugeot 208 da 17.990 euro,
10: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
11: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Info su denikar.it.
12: A cosa che avete fatto di più nella vita?
13: Io ho passato la maggior parte della mia vita a cercare cose nella borsa.
12: Ah,
13: ciao Fabio!
14: In piscina a insegnare nuoto e fare il bagnino.
12: Bello!

pochi minuti alle 5. Anzi, un minuto e mezzo per essere precisi. Che si fa questa sera? Tra poco ve lo chiedo. Abbiamo un sacco di cose belle anche da condividere con voi, con i nostri ascoltatori. Per esempio, Alessio Warren

Pavlik con Alesso. Era In Your Eyes. Bella novità delle 5, sono tutte belle. Questa ha anche una marcia in più, secondo me. Iniziamo una settimana, abbiamo iniziato una settimana bella che culminerà dopo.

anche cose semplici, normali, come lo stare a casa, così chi non sa che fare stasera si sente meno solo nel farlo. Oppure se avete qualcosa di bello da segnalarci che si fa dalle vostre parti, diteci 393 800 3000. Siate da spunto per chi è lì e ascolta passivamente. Noi diamo un po' di idee cosa fare questo weekend. Segnate subito venerdì, questo, il 19 giugno, per chi vuole andare alla discoteca.

0: E allora preparate a vivere la magia della notte rosa con Matteo Episodio Munari, Valentina Guidi, Don Cash, tantissimi ospiti speciali. Non possiamo dirvi niente ancora, ma preparatevi, è una grande serata a ingresso libero. L'energia ovviamente sarà garantita dal disco Radio Party, venerdì 19 giugno, Piazzale Fellini, Rimini. Non fatevelo raccontare, venitelo a vivere insieme a noi. Vi aspettiamo.
1: Disco Radio.

0: Getaway, Kungs e Boys Noise. Le 5-10 minuti su Disco Radio. È il momento di organizzare la serata con la nostra rubrica. Chiediamo ai nostri ascoltatori, partiamo da loro, che fanno loro stasera. Siamo d'aiuto, da spunto per chi non sa che fare. Allora, dove andiamo? Andiamo alla discoteca oppure?
1: Ma io credevo che le discoteche non esistessero più, non c'era la canzone discoteche abbandonate.
0: Invece no, ci sono ancora. E se non ci sono di martedì sera, che facciamo e dove andiamo?
2: Sentiamo. Ciao Maratonelli. Sono Fabio, presente come un serpente alla notte rosa. Presente.
0: Bravo.
2: Ciao bello.
0: Bravissimo, venerdì 19 giugno, ve lo ricordo, notte rosa con il disco Radio Party, Piazzale Fellini, la tappa speciale dell'RDS Party, imperdibile, immancabile.
2: Ciao Fabio!
0: Ciao!
2: Andrea dei Brea, stasera la lasagna!
0: Perché
2: si
0: gridate?
2: Si mangia la lasagna!
0: Perché
2: saluto
0: gridate?
2: I gattini!
0: Grazie!
2: Ciao!
0: Il saluto! Ma perché gridate sempre tutte le volte?
3: Stasera si guarda gara 3 Milano-Venezia.
0: È vero!
3: Sperando nello scudetto,
0: per
3: Milano. Forza!
0: Sì, tanti appassionati anche di basket.
2: Bella, Tornarelli!
0: Tornarelli! Va bene, 393-800-3000 per dircelo, ma anche per collegarci con i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Sapete che ogni regione ha i nostri ascoltatori pronti a trasformarsi in super annunciatori di Tamarristory, perché è in arrivo.
4: Ehi Tamarri!
0: Ehi!
4: Allora, questo è il nostro momento.
0: Sì.
4: This is the time of Tamarro. Quindi Tamarri in action. Sì. Canotta, occhiale d'ordinanza,
0: certo.
4: Giù il finestrino, volume a tuono, come sempre.
0: Sì.
4: Let's go!
0: Addirittura. Dove sono i Tamarri? Tra poco ne scegliamo uno o una che l'annuncia.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Let's go! Mighty Award apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
16: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
15: Solo questo modello?
16: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
15: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
20: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
22: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: 906.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Disco Radio.
3: Pronti al gemellaggio con i belli svegli del mattino? Dove sono i tamarristi?
4: Eccomi, sono qui, sono pronta.
3: Prontissimi.
5: In Calabria a quest'ora c'è il tamarristori.
3: Non solo in Calabria.

C'è una buona notizia tra le buone notizie estive. Ce n'è una che un po' rivoluziona il modo di vivere, perché più o meno tutti abbiamo smarrito oggetti, portafogli, cellulari. Ecco, da ieri se un italiano perde un oggetto, per denunciarne lo smarrimento non serve più andare in caserma, in commissariato, fare le code, eh. Da ieri è attivo un portale apposta. Chiedo a voi l'oggetto che avete smarrito di più.

0: voi cosa avete smarrito di più in generale, insomma?
1: Marelli, ma senti un po', ma vale anche il perdere la testa, è una cosa grave.
0: Vale tutto, guarda, qualcuno ha detto pure la dignità.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione link all'attualità delle 5 e mezza. Davanti a me, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. La chat sessista degli autisti ATM, c'è un indagato per accesso abusivo a sistema informatico in corso, perquisizioni ad altre 5 persone. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per Torre Milano, si tratta della prima sentenza sull'urbanistica milanese, secondo i giudici gli 8 agirono seguendo le regole di allora e in buona fede. Chiesti 1 anno e 4 mesi per un 45enne di origini marocchine per aver lanciato una bici dai murazzi di Torino contro un noto locale della Movida. L'uomo è accusato di danneggiamento e tentate lesioni aggravate. Secondo il rapporto di Libera, in Piemonte ci sono 900 affiliati alla 'ndrangheta e i clan sono presenti in 24 comuni. Caldo, giovedì tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia, ci sono anche Brescia e Torino, Milano sarà bollino giallo invece come altre 11 città. Basket, finale scudetto, questa sera gara 3 tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-0 nella serie. Il presidente americano Donald Trump al G7 di Evian dice nell'accordo con l'Iran c'è la rinuncia all'arma nucleare, ma per Hezbollah Teheran non firmerà senza il ritiro di Israele dal Libano. Ed è tutto le news, tra un'altra ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
0: E gli sbadati come me che perdono tutto si può denunciare stando a casa senza code. Voi cosa avete smarrito?

0: Saturday Night Whitfield, si ballava tutte allo stesso modo, un po' come a Sereye, ma quello è arrivato dopo. Abbiamo chiuso così con le 4 senza interruzioni al 94 il From Disco to Disco, ma io lo so che state aspettando una cosa. Anche chi volete salutare, perché arriva, sai chi ti saluta tra poco? Se volete salutare qualcuno, sorprendere qualcuno, mandateci l'audio, poi ditegli di mettere su Disco Radio e faremo una sorpresa a questa persona. Poi c'è altro ancora che state aspettando e lo so. Ma prima, rivoluzione da ieri, avete perso un oggetto? Dovete denunciarlo? Mamma, che disastro, devo andare a far la coda. Invece no, da ieri, giorno 15 giugno 2026, non serve più andare in caserma o in commissariato. In tutta Italia è attivo il portale di denuncia online per le segnalazioni di smarrimento. Quindi patente, cellulare, portafoglio, robe così. Non solo nelle grandi città come Roma, Torino e Milano, ovunque. Chi come me smarrisce la testa, no, quella no, ma un documento, quello sì, oppure altro, ma si denuncia da casa e non serve andare in polizia. Gli oggetti dei quali è possibile denunciare lo smarrimento sono, attenzione bene, cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, pass di accesso al veicolo, carta di identità cartacea oppure elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto, tessera postale, targhe, bancomat e carte di credito. Olè! In questi casi è sufficiente appunto effettuare la segnalazione di smarrimento online senza andare all'ufficio di polizia per la formalizzazione. Il verbale, tra l'altro protocollato, è disponibile entro 96 ore dall'invio, quindi uno va sul sito, all'interno dell'area personale del portale denuncia online, sul sito della Polizia di Stato, e fa tutto lì. L'oggetto che avete perso o dimenticato più spesso, voi cosa avete smarrito di più? Io, dura lotta tra chiavi della macchina e portafoglio, una volta con lo zaino ho fatto filotto. Tutto dentro. Ma meraviglia. Vabbè. Volete cambiare auto? Quella, se la smarrite, è insomma un po' più difficile, però questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral e Space, un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. AutoVip, concessionaria ufficiale Renault, scoprite la sede a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, la nuovissima sede di Moncalieri vi aspetta in via Cavour 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
10: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
11: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
10: Prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisengiu.com.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
14: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
13: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
14: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
13: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.

0: un'altra ora di questo martedì 16 giugno. Sono Fabio Marelli e tra poco sono già arrivati un botto di messaggi. I vostri saluti, dobbiamo selezionare il meglio o il peggio, dipende. Fate mettere su Disco Radio e sorprendete chi volete tra poco. Prima, novità delle 6.
1: Disco Radio.
0: Hugel, c'è Moving to the Sun.

0: pure oggi. Ogni giorno. Allora, sta rubrica Sai chi ti saluta, che non teme imitazioni con un titolo di questo tipo. 393-800-3000, perché tutti vogliono salutare alla radio. Allora, sorprendete chi volete, mandate l'audio, poi ditegli: metti su disco radio e senti chi ti saluta. Senti.
1: Ciao Brandelli, ciao. Sai chi ti saluta? Il tutto il corpo di ballo dell'Arabesque. Grazie. Di Garbagnate Milanese, che domenica al saggio abbiamo spaccato.
0: Bravi.
1: E ricordati però che il clacson originale ce l'ho solo io.
0: Certo.
1: Ciao dalla Memi.
0: Sto clacson era.
1: Sto clacson.
0: Va bene.
2: Ciao poi. Martinelli.
0: Ciao.
2: Saluto con tanto amore ed affetto la mia ragazza Sara.
0: La salutiamo.
2: Ciao Martinelli.
0: Ciao.
2: Ciao
0: Sara. Ciao Sara.
3: Ciao Giulia.
0: Ciao
3: Barbara della Scandia.
0: Eccola, salutata anche lei.
4: Ciao Super Marelli.
0: Ciao
4: Pentolino.
0: Chi è?
4: Sai chi ti saluta?
0: Pentolino. Ma chi è Pentolino?
5: Marelli, ciao amore.
0: Ciao.
5: Volevo salutare
0: tesoro.
5: Tutti di Scuradio Lovers.
0: Bravo.
5: Che ascoltano la musica che pulsa.
0: No, mi prego.
6: Saluto Massone.
0: Allora.
6: Disco Radio.

0: settimana, ogni giorno ce n'è uno. Venerdì c'è il TJF, lunedì lo Scream and Shout, arriva la nostra rubrica dei saluti. Sai chi ti saluta? Del resto, insomma, me la vado anche a cercare, quindi inutile che sia qua a lamentarmi. Anzi, 393-800-3000, vi invito a dirmi se volete salutare qualcuno. Sono gli ultimi istanti, anche perché poi mi licenziano e mi lascio la casa.
1: Saluto tutta la mia famiglia, sì, in particolare mia figlia Melissa.
0: Le salutiamo.
1: Ho fatto gli esami all'università, ha preso 30.
0: Ah, ho capito, solo ha preso 30, per il resto aveva un po' di scoraggio, un po' a tutto volume sotto.
2: Marelli, sì. Salutami la ragazza che ogni giorno annuncia il tamarristo.
0: Vecchi marpioni, vecchi volponi. Vi faccio anche sentire un bel Rhythmic History che sta per arrivare al 2001, che inizia così. Facile, dai. Avete riconosciuto? Cantatelo, così poi lo mandiamo in onda, altrimenti
3: ciao,
0: no.
3: Scalpelli. Ciao. Saluto Diana, la mia compagna, sì, e Camina, mia bimba meravigliosa.
4: Che bello.
5: Grazie. Ciao, Prada Flamengo.
0: Che meraviglia. Non so se si è capito qual era il Rhythmic History del 2001. Dai, vabbè, facile. Adesso basta, ve lo faccio sentire, se no. Anche perché sta finendo la nostra rubrica, e quindi grazie a tutti per i saluti.
6: Babi di Rescaldina?
0: Sì.
6: Sai chi ti saluta?
0: Aiuto.
6: Giulio!
0: Mi sa che c'è un messaggio in codice qua sotto, oppure no?
7: Saluto Massone.
0: Ecco.
8: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Era bellino,
9: molto bene, molto
8: diciamo
9: bene.
8: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
14: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
16: Suzuki. Ma non ci stiamo!
17: Nella vita ci vuole pazienza.
16: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
17: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
16: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
17: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
16: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
18: Brick OK, più vicino a te.
16: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
19: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte.
20: Quasi tutto.
19: Cosa manca?
20: Una Jeep nuova.
19: Una Jeep?
20: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
19: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
20: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Camic.
22: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
24: Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
27: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Stop.
1: hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
5: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Disco Radio. Riconosciuto Rhythm History.
27: Sì, che vibro.
0: Eh sì.
28: Io ti amerò.
0: Eh sì.
28: Molella.
27: Love Last Forever.
0: Quella è.
27: Anno 2001.
0: Bravo.
27: Giusto per precisare.
0: Giusto.
28: Ciao.
0: Ciao.
28: Ciao.
0: Rhythm History.

0: credo di cercare di trovare, fatevi aiutare dall'intelligenza artificiale, da chi vi pare, insomma, magari lo sapete a memoria. Sono gli ultimi giorni di studio per i maturandi, non vi chiedo che giorno sarà l'esame di maturità, il primo giorno, a che ora la prima prova scritta e quale sarà la prima prova scritta, uguale per tutti. Vi chiedo il numero totale di studenti coinvolti. Gli Sherlock Holmes che vogliono vincere la Disco Radio Bag. In totale, studenti coinvolti tra interni ed esterni. Avete tutto il tempo che volete al 393 800 3000. Ma vince Illo, la più veloce a dirmelo. Chi cerca trova la Disco Radio Bag.
1: Disco Radio.

0: tra interni ed esterni. Il numero esatto, eh?
1: Non lo so, quest'anno in due. In due. Gli studenti come? Che fanno la maturità.
0: Ma sono come in due? Vabbè, insomma, messaggio così tanto per farsi sentire da tutti. L'avranno indovinato tutti? Secondo me sì, ma solo uno o una, la più veloce o il più veloce, vince la disco Radio Bang.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Occhio cellulare, intanto link all'attualità delle 6:30 con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. La chat sessista degli autisti ATM: c'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico in corso perquisizioni ad altre 4 persone. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per Torre Milano. Si tratta della prima sentenza sull'urbanistica milanese. Secondo i giudici, gli 8 agirono seguendo le regole di allora e in buona fede. Chiesti 1 anno e 4 mesi per un 45enne di origine marocchina per aver lanciato una bici dai Murazzi a Torino contro un noto locale della Movida, l'uomo è accusato di danneggiamento e tentate lesioni aggravate. A Pavia ha sgominato una banda con base in un campo nomadi, 9 arresti per furto, associazione a delinquere, truffa e rapina. Caldo, giovedì tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia, ci sono anche Brescia e Torino, Milano invece sarà bollino giallo come altre 11 città. Lo sport, partiamo dal basket, finale scudetto, questa sera gara 3 Venezia-Milano, Olimpia avanti 2-0 nella serie, mentre il Milan con un comunicato ufficiale ha assegnato la panchina ad Amorim. Il presidente americano Donald Trump al G7 di Evian, nell'accordo con l'Iran c'è la rinuncia all'arma nucleare. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
0: Il numero esatto di studenti che affronteranno l'esame di maturità, numero preciso, c'è qualcuno che lo sapeva a memoria.

0: si avvicinano gli esami di maturità, 18 giugno, 8:30, prova scritta di italiano, ma quanti sono in totale gli studenti coinvolti? Il numero preciso,
1: Marelli, secondo me quattro ragazzi con una chitarra e un pianoforte sulla spalla.
0: È notte prima degli esami quella, un po' lunga tra l'altro, però molto bella. Ce l'ha, è stata velocissima da Nova Milanese, lavora in una mensa, adesso ci invita tutti a mangiare all'orario di pranzo, credo. Agnese!
2: Buonasera!
0: Buonasera Agnese, come stai?
2: Benissimo, sono felicissima.
0: Oh, che bello, quando siete felici, contenti che insomma avete vinto la Disco Radio Vega e vi chiamiamo, siamo felicissimi noi, ancora di più, guarda Agnese. Senti, hai chiesto a qualcuno l'intelligenza artificiale o lo sapevi tu a memoria il numero degli studenti coinvolti?
2: No, sono andata di intelligenza artificiale.
0: Ma dovevi dire la sua memoria. Qual è il numero esatto di studenti tra interni e esterni quest'anno che affronteranno l'esame di maturità?
2: 527.607 studenti.
0: Brava! Bravissima. Allora, tu lavori, tanto sei una mamma, che è il primissimo lavoro, assolutamente, sì. E poi non paga anche di questo, lavori in mensa a Cormano, dicevi, una mensa aziendale che però è aperta al pubblico, si mangia pure bene, quindi possiamo venire tutti quanti.
2: Certo, vi aspetto.
0: Oh, avete, volentieri. Guarda, siamo tanti, qua, insomma, non solo in radio, anche portare gli ascoltatori, quindi solo...
2: Arate, vi aspetto. Vabbè,
0: solo pranzo o anche cena? Solo pranzo.
2: No, solo pranzo.
0: Certo, aziendale, anche se è aperta al pubblico. Poi ci mancherebbe, poi altrimenti insomma, a casa ti aspetta pargolo o pargola, figlio o figlia?
2: Due maschi. Di cui uno di quei 527.000 avrà la maturità.
0: Ah, vedi, mamma mia, guarda, super impegnata allora Agnese. Ti arriva la nostra Disco Radio Bag, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono. Mio figlio, spero che mi stia ascoltando, Mirko, e anche chi non mi conosce.
0: Fantastico, e in bocca al lupo ovviamente per gli esami. Ciao Agnese,
2: ovviamente.
0: Buona serata.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Grazie, ciao, a te. Ciao. E adesso parliamo di vacanze, valigie, estate. Manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli vi aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass e Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori, allestimenti pronti a partire. Autolocatelli vi aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cerrusco sul Naviglio, locatelligroup.eu.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute, carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu. Mua.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza.
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
8: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
9: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
8: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
9: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis sendyou.com.
8: Prenoto subito!
10: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: E così la Disco Radio Bag è andata a Nova Milanese, ad Agnese, invece tra poco fa anche rima Agnese, Nova Milanese. Arriva Luisi, fa rima con... Dite...

0: Le abbiamo trovate le rime. Cosa? Con Aloisi.
1: Assisi.
0: Ma che è Assisi?
1: Arrisi.
0: Aloisi fa rima con
1: Avvisi.
0: Decisi.
1: Decisi.
0: Derisi.
1: Bravo.
0: Invisi. Irrisi.
1: Crisi. Grossa, c'è grossa crisi.
0: Bene, grazie ai nostri
1: Smisi
0: ascoltatori.
1: Anche. Che è quello che fai tu adesso. Smisi e
0: sì,
1: te ne vai.
0: Se mi fai andare avrei
1: non lo so.
0: Un treno. Dove? Da prendere.
1: Un treno.
0: Sì.
1: Cioè, in quanto vorresti arrivare tu in stazione?
0: Ho 7:10 per Firenze. Sì,
1: ma sei matto. Sì. Non ci arriverai mai.
0: Se mi lasci andare.
1: Ma no, resta con noi.
0: Se mi lasci andare.
1: Marelli la sera. Vabbè, intanto ti dico che sono le 19 e un minuto.
0: E io dovrei andare.
1: Ah no, ma 19 e un minuto vuol dire che tu hai 9 minuti.
0: Hai finito.
1: Per andare in
0: Dai
1: stazione.
0: Che è qua dietro, capito?
1: Il biglietto l'hai fatto.
0: Ma rima anche con Uccisi.
1: Devi ancora fare il biglietto.
0: Aloisi. Uccisi.
1: Resta con noi.
0: Basta.
1: Vabbè, c'è il nuovo di John Sabby. Tu corri. C'è Shades of Blue.

gente che sta correndo verso la stazione centrale. Quella persona è Fabio Marelli. Secondo me non ce la fa. Comunque, il nuovo di John Summit si chiama Shades of Blue. Novità che vi ricordo potete scoprire insieme alle altre che vi facciamo ascoltare ogni giorno sul nostro sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Io mi chiamo Alessia Luisi, se state qui nella prossima mezz'ora vi regalo anche i biglietti per il più grande parco delle fiabe in Italia. Si chiama This is Wonderland e sta per arrivare presso l'Aria Mind di Milano. Nel frattempo la prima ora è in compagnia delle più ritmate dal 90 ad oggi.

0: il sound inconfondibile di Fisher insieme a Tons and I. Tra poco si gioca, vi regalo il più grande, l'accesso al più grande parco delle fiabe in Italia. Prima storia del ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Camic.
8: Sì, Camic. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
19: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
20: Autorigoldi
21: a Milano dal 1906.
22: Niente
19: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
0: Disco Radio. Tra poco vi faccio un regalo, quindi preparate il vostro cellulare, ma adesso ve ne faccio un altro di regalo. In questo caso si chiama Disco Down e il nostro Rhythmic History ci riporta nel

0: 2026 con il sound di David Guetta e la voce di J-Lo, c'era Save Me Tonight e anche con un regalo firmato Disco Radio.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Dai, prendete il vostro cellulare perché Disco Radio vi porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland dal 19 giugno. Arriva a Milano presso l'Aria Mind, This is Wonderland, che è il più grande parco delle fiabe in Italia. Con show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi, food truck, per un'esperienza unica capace di coinvolgere adulti e bambini. Come far a vincere? Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con su scritto Parco delle Fiabe e la tua email al 393 800 3000. I più fortunati vincono due ingressi alla fiera. Cosa aspetti? Scrivi subito Parco delle Fiabe, la tua email, e invia tutto al 393 800 3000.

0: io mi aspettavo che invece tu fossi uno scommettitore, perché sei un profondo conoscitore del mondo del calcio e dello sport.
1: Sì,
0: mi vuoi dire che non sei mai
1: andato? Allora, ho un gruppo con cui scommetto, sono Matteo Epis e Ciccio Valenti, ma non vinciamo mai.
0: In che senso? Cosa, in cosa
1: niente, abbiamo fatto un gruppo, no? Scommettiamo sulle partite.
0: Sulle partite di calcio.
1: Una partita, scommettiamo.
0: Ok.
1: Non vinciamo mai.
0: Non vincete mai, ho capito. Vi è mai capitato di scommettere e di vincere, soprattutto anche di perdere? 3-9-3-8-103-1000. Il vostro rapporto con le scommesse, e tra poco parleremo di scommesse che riguardano un grande evento sportivo che, diciamo, non ci interessa da vicino, e cioè i mondiali di calcio. Ne parliamo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Radio. 19:27, ci spostiamo in redazione e scopriamo con Francesco Di Bruno cosa accade in Italia e nel mondo. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Partiamo dalla chat sessista degli autisti ATM. C'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico, perquisizioni per altre 4 persone. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per Torre Milano. Si tratta della prima sentenza sull'urbanistica milanese. Secondo i giudici, gli 8 agirono seguendo le regole di allora e in buona fede. Chiesti 1 anno e 4 mesi per un 45enne di origini marocchine per aver lanciato una bici dai Murazzi di Torino contro un noto locale della Movida, l'uomo è accusato di danneggiamento e tentate lesioni aggravate. A Pavia ha sgominato una banda con base in un campo nomadi, 9 gli arresti per furto, associazione a delinquere, truffa e rapina. Caldo, giovedì tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia, ci sono anche Brescia e Torino, Milano invece sarà bollino giallo come altre 11 città. Milan Amorim, ora è ufficiale, il nuovo allenatore rossonero ha firmato fino al 2029, accordo triennale per l'ex allenatore di Manchester United e Sporting Lisbona. Il commento di Cardinale: lo seguiamo da anni, rispecchia esattamente ciò che cerchiamo. E poi il presidente americano Donald Trump al G7 di Evian che dice: nell'accordo con l'Iran c'è la rinuncia all'arma nucleare. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Qui abbiamo avuto la più plastica delle rappresentazioni, quello che sta succedendo a destra, dove c'è una destra più a destra che fa i conti con il governo, e sembra più che un conto che si fa, una resa dei conti tra ex alleati, ex amici, ex compagni di partito a volte, come dire: ma tu non eri con me e invece adesso mi spari contro, ma tu non avevi promesso queste cose e adesso non le fai. Ed è quello che sembrerebbe una commedia degli equivoci se non fosse in realtà una situazione che mette in fibrillazione la maggioranza di centrodestra. Ma anche dall'altra parte c'è un fatto nuovo, cioè che vengono convocati in qualche modo gli elettori per due iniziative pubbliche che vengono proclamate e convocate insieme da 4 leader, cioè Schlein, Conte e il duo Bonelli Fratoianni. Ci vedremo l'8 e il 15, che cosa sarà ancora non viene svelato. E però è un campo non così largo, se si può dire. Sono 3 forze politiche: PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. E Renzi che fine ha fatto? E più Europa che fine ha fatto? Perché quel campo sarà coeso con Schlein, Conte e Bonelli Fratoianni, ma sicuramente non sarà maggioritario, non si svela un segreto. Secondo i sondaggi tutti insieme sono il 40%, che non basta. E allora a che serve quell'iniziativa a 3 o a 4, se mettiamo 2 entità diverse a Bonelli e a Fratoianni? È la domanda che ci si fa in queste ore. Da una parte c'è una quasi crisi conclamata, c'è il distacco dei Vannacciani, dall'altra parte questo.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
0: Il vostro rapporto con le scommesse, come va? Bene, male, saldo positivo o negativo? Raccontatemi.

0: come siamo romantici. Suoniamo anche So In Love With You. Sono così innamorato di te. 19.45 nel martedì sera di Disco Radio. Con me, Alessio Aloisi. Questo era il nostro Frandisco to Disco. Allora, se vi dicessi che non ho mai fatto una scommessa nella mia vita, alla mia veneranda età, vabbè, ho 42, non è che ne ho 87, però mai scommesso, partendo dal fatto che non seguo molto lo sport, ma anche forse un po' per educazione impartitami dai miei genitori, in particolare mio padre, che mi dice sempre i soldi vanno guadagnati e non vanno vinti, e finora ho seguito questa linea. Invece a voi com'è andata in tema di scommesse nella vostra vita?
1: Scommetto da una vita, non ho mai vinto una volta.
0: Ottimo.
1: Poi niente, dai, ci riproverò.
0: Ci riproverò.
1: Diventerò ricco prima o poi.
0: Beh, prima o poi te lo auguriamo, oppure fai come suggerisce papà. Magari quando lo fate siate oculati e non scommettete fino all'ultimo centesimo, come ha fatto questo scommettitore che ha perso quasi $1 milione a causa del sorprendente pareggio di pochi giorni fa tra Capo Verde e Spagna, uno dei risultati più inattesi delle competizioni internazionali, appunto del mondiale. La scommessa era stata piazzata su una vittoria praticamente certa della Spagna, il risultato invece ha ribaltato le attese, anche grazie alla prestazione decisiva per esempio del portiere quarantenne di Capo Verde. Secondo i dati, la Spagna, campione europeo in carica e tra le favorite del torneo, era valutata con una probabilità di vittoria superiore al 90%. In pratica, questa puntata avrebbe valso alla persona che l'ha fatta circa $85.000. Com'è finita? Che l'uomo si è ritrovato col conto corrente azzerato. Cioè, pensate a quante cose si sarebbero potute fare con quel milioncino di dollari, invece puff, andata via. Papà Aloisi, c'hai sempre ragione te alla fine. Diciamoglielo pubblicamente a papà Aloisi. Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero, che è una selezione di Renault in pronta consegna, auto nuova Clio, Captur, Austral e Espace. È un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è una concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, corso Marche, corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, e nella nuovissima sede di Moncalieri, in via Cavour numero 7.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Ravale.

0: da motori.it.
1: Come sta andando il vostro martedì sera? È vero, ieri non ci siamo sentiti, ma adesso recuperiamo tutto. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Risi, c'è Yugel, questa è

eccoli qua, Arcomi ed Elodie, La coda del diavolo, su Disco Radio alle 8 della sera. Ah, ma siete appena arrivati? E allora vi do il benvenuto su Disco Radio. Ci sono le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, ad accompagnarvi fino alle 22. Ci sono io, Alessia Roisi, adesso il nuovo di Bibi Rexha e David Guetta, Sad Girl.

Sad Girls è della novità targata Bibirexa e David Guetta, e vi ricordo che anche questa la potete votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Perché vi chiediamo di farlo? Ma perché la musica che ascoltate qui su Disco Radio è merito vostro, cioè la ascoltiamo perché siete voi a votarla. Sul sito e sull'app di Disco Radio partecipate al Music Club, ogni settimana si vincono i nostri gadget. E adesso un'altra ora in compagnia delle più ritmate dal 92.

0: Magnetic. Martedì sera con voi ci sono io, Alessia Roisi. Questo weekend ci sarà un grande disco Radio Party, tra poco ne parleremo, ci sposteremo in quel di Rimini. Venerdì 19 giugno cominciate a segnare in agenda.
1: Let's go! Mind Award apre allentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mindaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mind Award.
2: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
3: Quasi tutto.
2: Cosa manca?
3: Una Jeep nuova.
2: Una Jeep?
3: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
2: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
3: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
4: Ma non ci stiamo.
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Non basta, voglio di più.
3: Più di così?
7: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più?
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così?
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglio 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
15: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
16: Ciao Marco, vai da Stellantis in giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
15: Prenoto subito un appuntamento.
16: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendiu.com.
17: Disco Radio.
0: Anche stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Come questa che arriva proprio dal 90, Dimple D con Sucker DJ.
18: Rhythmic History.
19: You ready to kick some ass?

cosa fate questo fine settimana? Per caso avete in mente di andare in Riviera Romagnola? Allora Rimini, sei pronta a ballare? Dovete sapere che venerdì 19 giugno la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate. Il disco Radio Party che torna in Piazzale Fellini per una tappa speciale dell'RDS Party. Preparati a vivere la magia della Notte Rosa con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi, Don Cash e tantissimi ospiti speciali che vi sveleremo tra pochissimo. L'ingresso è libero, l'energia è garantita. Venerdì 19 giugno in Piazzale Fellini, Rimini, c'è il disco Radio Party all'interno dell'RDS Party. Piazzale Fellini, venerdì, non mancate.

0: Olivia Dean. To fall in love with me. Le 20:30 in questo martedì sera. Oh, tra poco sta arrivando il solstizio d'estate, perché nonostante le temperature non è ancora ufficialmente estate. Lo sarà il prossimo 21 giugno. E come si può celebrare al meglio quella giornata? Con una bella festa della musica, che sta per tornare praticamente in tutte le nostre città. Tra poco vi racconto tutti i dettagli.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima però andiamo in redazione, dove ritroviamo Francesco Di Bruno con l'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Chat sessista degli autisti ATM. C'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico, perquisite altre 4 persone e l'azienda ha deciso di sospenderli sia dal servizio che dalla retribuzione. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per Torre Milano. Si tratta della prima sentenza sull'urbanistica milanese. Secondo i giudici, gli 8 agirono seguendo le regole di allora e in buona fede. A Torino ora chiesti 1 anno e 4 mesi per un 45enne di origine marocchina per aver lanciato una bici dai murazzi contro un noto locale della Movida. L'uomo è accusato di danneggiamento e tentate lesioni aggravate. A Pavia invece è sgominata una banda con base in un campo nomadi, 9 gli arresti per furto, associazione a delinquere, truffa e rapina. E parliamo anche di caldo, perché giovedì tra le 5 città bollino arancione in tutta Italia ci sono anche Brescia e Torino, mentre Milano sarà bollino giallo. Milan Amorim, ora è ufficiale, il nuovo allenatore rossonero ha firmato fino al 2029, il commento di Cardinale, lo seguiamo da anni, rispecchia esattamente ciò che cerchiamo. E poi la guerra in Iran, l'accordo tra Stati Uniti e Teheran sarà firmato venerdì in un resort sul lago di Lucerna in Svizzera. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi con la possibilità di qualche temporale di calore. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà infatti una giornata in prevalenza soleggiata e con calde d'afa in intensificazione, poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con massime a Milano e a Torino anche prossime 34-35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Lui si chiama Harvey, Lie to Me, a chiudere l'ultimo, almeno per oggi, From Disco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora selezioniamo per voi e vi facciamo ascoltare senza alcuna interruzione all'interno del nostro appuntamento. Benvenuti da me, sono Alessio Aloisi. Nonostante le temperature di questi giorni, che purtroppo andranno ancora a crescere, lo dico con un sorriso abbastanza spaventato, non è ancora estate, perché il 21 giugno arriverà il solstizio d'estate e non so se lo ricordate, ma da qualche anno a questa parte in molte città d'Italia e d'Europa si festeggia l'arrivo dell'estate con la festa della musica, con le nostre città che si trasformano in un palcoscenico al cielo aperto. Allora, in Lombardia gli occhi sono tutti puntati su Brescia, che si conferma la capitale italiana dell'evento. Sabato 20 la città ospiterà una maratona pazzesca dedicata al fondatore Jean-Luc Stott, oltre 3.000 artisti con un centinaio di palchi diffusi in città dal centro alle periferie e persino concerti nei cortili, nelle RSA. A Milano la domenica per esempio sarà un trionfo di note con la fanfara dei Carabinieri, spettacoli lirici al Municipio 5, laboratori musicali dedicati ai più piccoli. In Piemonte invece la musica sposerà la storia e la natura. A Rivoli per esempio il weekend si accende con una grandissima festa diffusa tra jazz, rock, tributi bandistici nelle piazze del centro storico, e se amate la montagna, sulle Alpi piemontesi prende il via la rassegna Musica in Quota, con concerti pazzeschi ad alta quota immersi nella natura. Una cosa davvero magica. Insomma, che siate tipi da piazze storiche o da sentieri di montagna, nei prossimi giorni ci sarà l'imbarazzo della scelta. Tutti gli eventi e il programma, che è davvero gigante, lo trovate sul sito festadelamusicaitalia.it. Adesso però vi porto da Clerici Auto, dove l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi e solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con ritiro del qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi di Nissan Clerici Auto a Como, Cantù e Saronno, oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
7: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
6: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
7: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
6: Prenoto subito!
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Moka Auto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Moka Auto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Moka Auto.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: Estate alle porte?
9: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Ecco qualche esempio:
9: Fiat Pandina da 12.490 euro,
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
9: Peugeot 208 da 17.990 euro,
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
9: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Info su denikar.it.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
13: Le 20.52, tra poco inizia la festa qui su Disco Radio. Intanto Kygo e Carter Fate. Questa è That's When You Know.

0: estate di qualche annetto fa, precisamente il 2018, loro erano Takagi, Ketra, insieme a Giusy Ferreri. Capoeira. Adesso inizia la festa. Siete pronti a un'ora di dance anni 90? E allora benvenuti all'interno del Riffing History Extended Version. Io mi presento, sono Alessio Ruisi. Mi trovate qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22. Mandiamo come sempre il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati. Hanno bisogno di una bella ricarica energetica in vista di una nuova giornata lavorativa tra le 5 e le 6 del mattino, prima dei belli svegli. Partiamo alla grande, anno 1992. Loro sono gli Snap con Rhythm is a Dancer.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Charlie B1, l'anno del 1997 partito il Rhythmic History Extended Version di oggi. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo anche Simon J.
1: Rhythmic History.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
6: Buoni Amazon?
5: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
6: Allora questa sì che è una bella partenza!
5: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
7: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
8: Quasi tutto!
7: Cosa manca?
8: Una Jeep nuova!
7: Una Jeep!
8: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta!
7: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta!
8: Si parte con la Jeep giusta! Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
13: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi.
22: Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
24: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
25: Let's go, Daniel.
0: Io lo so che amate far feste, allora segnatevi questo appuntamento perché venerdì 19 giugno la Riviera Romagnola si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party, che sbarca in Piazzale Fellini a Rimini per una tappa speciale dell'RDS Party. Preparati a vivere la magia della Notte Rosa con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi e Don Cash e tantissimi ospiti speciali che non vi posso ancora svelare, ma lo faremo nelle prossime ore. Ingresso libero, energia garantita, venerdì 19 giugno, Piazzale Fellini a Rimini, sarà Disco Radio Party.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio! Oh.

0: I don't know, e qualcuno di voi magari se lo sarà chiesto, cosa sto ascoltando? I don't know, ve lo dico io, lei era Erika, direttamente dal 2003, e quello che state ascoltando è Rhythm Keister Extended Version, il programma che suona la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo, Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythm Keister.
2: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Boro Boro.
5: Siamo gli art-

0: This is Rap and Drop.
1: Sta ufficialmente arrivando l'estate, allora chissà quanti di voi stanno per organizzare una vacanzina, gitarella fuori porta, allora ve lo ricordo, scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, così potrete ascoltarci praticamente ovunque in giro per il mondo, ovunque deciderete di andare in vacanza. E non dimenticate che sulla nostra app non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta e riascoltare i nostri programmi in podcast, anche Rhythmic History Extended Version, il programma che suona la migliore dance storica, come Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti qua il sound di PKA. Let me say yeah. Fatemi salutare Benedetta D'Asti. Lei ogni mattina si muove, fa una decina di chilometri per andare al lavoro, accompagnata dalle hit che hanno fatto la storia del ritmo, che potete riascoltare in replica tra le 5 e le 6 del mattino. Tra un attimo, torna a galla.
1: Rhythmic History.
2: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna all'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
3: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
2: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
3: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
2: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it. Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Cercate la migliore dance anni 90, l'avete trovata. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi, ogni sera in diretta tra le 5 e le 6. Tra un attimo Yego con Put On Your Red Shoes. Subito vi riporto nel 96 con Free From Desire.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: la canzone perfetta per salutarci. Bye baby. Io sono Alessia Luisi, vi aspetto qui puntuali domani alle 21 e poi come sempre in replica prima dei belli svegli alle 5 del mattino. Ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale, e adesso un bel soul set.
2: Disco Radio.
3: Disco Radio Party.
2: Soul set.
4: Soul set. This is so sad.
0: Fin qui l'extended version del Rhythmic History. Da adesso in avanti fino alle 11 House Deep Funky. Insieme a me sono Fabio Marelli. C'è il Soul Set, un super disco radio party anche questo martedì 16 giugno. Poi lasceremo tutto il resto della serata e della notte nelle mani di Matteo Epi e Sedumunari con il Party Set. Siete pronti? Partiamo. Una super ora pazzesca che parte da I Don't Mind, Sam Jacobs.

0: Disclosure, Sam Smith. Siamo andati a riprendere addirittura da Soul Set, scartabellando del 2015.
1: This is Soul Set.
0: Ce le ricordiamo tutte. The Avener, Alternate Epoca, Fast and Light, Camilla Cabello, Don't Go Yet, Let Me Be the Second Voice. Abbiamo aperto con la bellissima I Don't Mind di Sam Jacobs e tra poco arrivano tutte le altre.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
4: Non basta, voglio di più.
5: Più di così?
4: Ancora di più.
5: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più?
5: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la

0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
0: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Rav4

0: Schiglia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: Ci avviciniamo all'estate e in tanti ci ascoltano già dalle vacanze e quindi in streaming con la nostra app, per esempio, scaricatela, aggiornatela. Saremo con voi anche per tutta l'estate. C'è il canale 8858 di Sky, per esempio, tanti modi per essere dei nostri SOS.

Kate Bush, remix di Cream di Running Up the Hill, dal suo set di 4 anni fa. This is so sad. DJ set, la bellissima DJ set di Ricky Trauma, Nathan Doi con Colla, Always, Ways Odyssey, anche OG e Emilia Lee con Give Me a Call. Pronti per la seconda parte?

Anche stasera un super carico di house, deep, funky. Fino alle 11 abbiamo qualcosa meno di mezz'oretta. Poi parti 7 con Matteo e Pissedo Munari. Sono Fabio Marelli, vi riprendo dopo questo pomeriggio tra le 4 e le 7 per un'ora di super disco radio party che va avanti adesso con Ti Vedo.

0: Let's go. The beat.
1: Mi ricordo quella sera.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: Zio con la musica lontana. Completiamo anche il terzo blocco del Soul Set. Così. Anche con Milk Sugar poco fa, Misty Purple, Disco Machine, Let the Sunshine, Ralph Rosario, Bob Sinclair, Take Me Up, I Got You, Duke Dumont, Luca Schetti, ti vedo. Bellissime le ultime, anzi le penultime del Soul Set, e adesso arrivano le ultimissime.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Tutto ad un fiato, queste fino alle 11, poi party set e ancora Soul Set con Madan, la versione di Jonas Blue, Salif Kita.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is Soul Set.

Troppa con Clooney, anche Free Your Mind. Completiamo il Soul Set, il bel Soul Set di questo martedì 16 giugno. Che torna domani sera, stesso orario 22-23. Tenevi compagnia con Ozzy per Funky nel Discordio Party. Torno prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio.

0: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di ilTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da ilTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, ilTuoKilometroZero.com.
1: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
3: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
4: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
4: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
4: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
4: Info su denicar.it.
5: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
6: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.

0: L'argomento di oggi è Melania.
1: Da
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No.
0: Ma li porta bene.
1: li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così.
1: No, nel senso.
0: Nei suoi complotti.
1: Prego.
0: Cala Melania.
1: Che
0: come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
1: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
0: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
1: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
0: Prenoto subito!
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come

città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.